0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non può ballessi, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che hai more per te.

0: mia cara miss, faccia la scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Io ve lo dico, sono un dritto. A me nessuno fa dispetto. Lo sanno tutti che è così perché mi garba il refifì.

0: se non t'agguanto proprio qui ti faccio un colpo a rififì. Lei si intromette e vuol parlare.
1: Le dico, fila bella, lasciami fare.
0: Poi se eri in casa nella notte, non sorride, sono botte, sul momento lì per lì me l'ha seduto a rififì. Ma gira al largo per piacere, se ti interessa non sapere cos'è il rififì. Non è un problema, ti dirò, nessuna scuola l'imparò cos'è il rififì.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di venerdì. Oggi è il 2 ottobre 2026, abbiamo 17 gradi all'esterno, caldino in questo istante, ma la temperatura scende oggi. Andremo a una massima di 18, quindi un gradino di più, ma ritorneremo a 9 nel corso della notte, percepito a 7. Come se non bastasse, sono previste delle precipitazioni a carattere piovoso, ma soprattutto in mattinata dovrebbe poi schiarirsi il cielo per darci dei bei periodi soleggiati nel corso del pomeriggio, sole che rimarrà con noi anche durante il fine settimana. Sì, signori, domani e dopodomani soleggiato, però più fresco, la massima domani 16, la massima domenica 17, domenica le possibilità di precipitazioni salgono al 30%, comunque alquanto limitate.
3: Stiamo entrando nel tunnel.
4: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta.
5: E forse

Ed era il battito animale di Umberto Tozzi. Piccola richiesta personale a voi che siete all'ascolto: se sentite un fischio in onda dietro le nostre parole, dietro la nostra musica, per cortesia avvisateci al 514 790 0251. Noi sentiamo questo rumore qui in studio, ma non abbiamo un metodo di verificare al 100% che sia udibile anche all'esterno, quindi sarebbe apprezzata la vostra collaborazione in tal proposito. Detto questo, ricordo alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 le vignette e poi subito dopo il GR delle 9 apriremo le linee per il nostro mercatino del venerdì. Ora torniamo in musica.

andiamo con ordine. Attualmente abbiamo raggiunto i 18 gradi, che è la massima prevista per oggi, però ha iniziato a piovere, anche se debolmente. Dovrebbe cessare la pioggia a breve. Il sole sorgerà alle 6:53, tramonterà alle 18:33 e lo vedremo più tardi nel pomeriggio. Avremo delle belle schiarite, i venti soffiano attualmente da 9 a 14 km orari dal versante sud-occidentale, il tasso d'umidità è pari al 94%. 18 che abbiamo adesso è anche la massima di oggi, la sensazione sarà leggermente più elevata, 20 gradi, avremo ancora un 40% di possibilità di precipitazioni nel corso del pomeriggio, che scendono a 20% in serata e 10% nel corso della notte. Un fine settimana piacevole, soleggiato, un po' più fresco però, più stagionale dovremmo dire, perché la temperatura di ieri per esempio era al di sopra delle medie stagionali, ve ne sarete accorti. Domani la massima sarà di 16 gradi, la minima di 5, mentre domenica 17, la minima di 11. Domenica vi è anche un 30% di possibilità di qualche goccia di pioggia, 30% è alquanto limitato. Poi saremo per l'inizio della settimana seguente su temperature decisamente più fresche, è un po' al di sotto delle medie stagionali questa volta. Lunedì massima di 12, minima di 5, 40% le possibilità di pioggia. Martedì massima di 12, minima di 5, 20% le possibilità di precipitazioni. Mercoledì massima di 15, minima di 11, 30% le possibilità di qualche goccia di pioggia. Infine, per quanto concerne invece la nostra bella luna, ricordo che siamo agli sgoccioli, visto che abbiamo parlato di pioggia, va bene parlare di gocce. Siamo agli sgoccioli prossimo domani, 3 ottobre alle 9:24 completiamo l'ultimo quarto di luna. Questo significa che il 10 ottobre alle 11:49 avremo la luna nuova.

per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Leggermente meglio della media, come ogni venerdì. Rimane comunque intasato l'accesso al tunnel Ponte Louis Hippolyte Lafontaine, in modo particolare in direzione Boucherville questa mattina. La Met West molto meglio del solito, lenta a Pineuf, poi nuovamente a Rockland. Décarie Nord comincia a essere lenta all'altezza della metropolitana, e così come la metropolitana est all'altezza di Décarie, e leggero rallentamento anche per lo snodo di Turco. Per il resto a quest'ora è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando. Il primo progetto dell'oleodotto verso la Columbia Britannica, il progetto piuttosto dell'oleodotto verso la Columbia Britannica, è il primo a essere ufficialmente inserito nell'elenco dei progetti di interesse nazionale. Carney e la sua omologa dell'Alberta, Danielle Smith, ne hanno dato l'annuncio ieri a Fort McMurray, nel cuore dei giacimenti di sabbie bituminose. Tale designazione implica che l'oleodotto, che è denominato ora Pacific Link, beneficerà di una procedura accelerata. Ovviamente tutti i gruppi ambientalisti sono preoccupati da questa decisione, e i dettagli ve li do nel corso del nostro giornale radio. Altro progetto: i costi di costruzione del tracciato base del treno ad alta velocità alto, progetto ferroviario destinato a collegare Quebec a Toronto, potrebbero oscillare tra 75 e 113 miliardi di dollari, secondo un nuovo rapporto dell'ufficio del direttore parlamentare del bilancio, che è stato pubblicato anch'esso ieri. Poi la società dei trasporti di Montreal, la STM, rifiuta categoricamente di dotare i propri agenti di pistole, in particolare a causa della loro tendenza a ricorrere alla forza troppo rapidamente, e quanto avrebbe appreso la presse. E infine plastica bruciata e cloro, è così che i residenti di Rouyn-Noranda descrivono gli odori diffusisi in città negli ultimi giorni. Nessuno sa dire con esattezza cosa abbiano respirato, ma la fonderia Horn, finita nel mirino spesso e volentieri per le sue attività di riciclaggio di rifiuti elettronici, sostiene che gli abitanti non abbiano nulla da temere. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, primo GR, ve lo leggo alle 7, rimanete con noi.

0: Dunque, eccoci qua per l'appuntamento di oggi, venerdì 2 ottobre. Auguri a tutti i nonni innanzitutto, perché oggi è la giornata internazionale della non violenza e la festa dei nonni. Oggi è il 275esimo giorno dell'anno e siamo nella 40esima settimana di questo 2026. Il plebiscito di Roma nel 1870 sancisce l'annessione del territorio di Roma e del Lazio al Regno d'Italia. Capito?
1: Capito.
0: Dopo la presa di Roma, perché avevano già pensato di farla come capitale, no? Si sente. Il 98,89% dei votanti si esprime in favore dell'annessione, che verrà formalizzata il 9 ottobre prossimo. Alle 8:30 del sabato mattina, nel 1888, a parte che il 1880, si inaugura a Bologna il servizio di tram trainato da cavalli. I lavori sulla prima stazione, sulla prima tratta, stazione di Piazza Maggiore, si sono aperti nel mese scorso a cura della Società per le Tranvie e le Ferrovie Economiche di Roma, Milano e Bologna, detta la Belga, in quanto emanazione della società omonima fondata a Bruxelles in febbraio.
1: Nel 1910, durante il circuito aereo internazionale in corso a Milano, si verifica il primo scontro aereo dell'aviazione mondiale. Un monoplano, Antoinette di René Thomas, colpisce il biplano Farman pilotato da Beltram Dickinson. Entrambi restano feriti, ma Dickinson, il più grave, morirà dopo un'agonia di quasi 3 anni, 116 anni fa.
0: Ci scusiamo con i nostri ascoltatori se sentono di sottofondo il fischio, perché ci hanno comunicato che abbiamo questo fischio di sottofondo indipendentemente dalla nostra volontà, quindi
1: non siamo noi che fischiamo.
0: Non siamo noi che fischiamo.
1: Ma stanno lavorando per...
0: I nostri tecnici stanno lavorando per risolvere il problema. Il ventenne,
1: il fischio rischia di essere sostituito da un russo, qualcuno che è russo, ma non siamo sicuri.
0: Nel 1925 il ventenne William Edwards Sirent diventa il primo essere umano ad apparire in televisione. Dall'immagine non è chiarissima,
1: sembra una scimmia comunque.
0: Comunque io pensavo fosse veramente, vabbè. Lavora come fattorino a Londra nell'edificio in cui...
1: E ha continuato anche dopo.
0: Sì, perché non ha avuto
1: la carriera successo. Come attore non ha avuto un grandissimo successo.
0: vista l'immagine non mi sembra. Comunque, dove...
1: Mamma, sono io! Vabbè, via.
0: Poi deve essere anche di colore.
1: No, non è di colore.
0: No? Sembra, però.
1: Vabbè, è bianco e nero.
0: No, ma... Però anche i tratti sono... Perché poi... Ma perché l'immagine va da destra a sinistra? E ti spiega anche l'immagine.
1: Spiego.
0: Vabbè, comunque il primo uomo a apparire sulla televisione.
1: Nel 1950 il disegnatore americano Charles Schulz dà vita a una nuova serie di personaggi con il nome di Little Folks.
0: Dove sei?
1: 1950, ho detto all'inizio. Debuttano oggi i fumetti dei Peanuts.
0: 25.
1: Ah, perché sì. Ci abbiano l'oroscopo, roba. Debuttano dunque i Peanuts, signore e signori, di Charlie Brown, Snoopy, Linus e gli altri. La nuova striscia viene pubblicata su 7 quotidiani statunitensi con i primi personaggi Shermie, Patty e Charlie Brown. 76 anni compiono oggi i Peanuts.
0: Nasce oggi nel 1955, diretto da Arrigo Benedetti, il giornale L'Espresso. È composto da 16 pagine in formato lenzuolo, era grandino, stampate nella tipografia di Roberto Tuminelli.
1: Sì.
0: Tuminelli era
1: Roby,
0: lo chiamavano tutti Roby. 71 anni compie L'Espresso, c'è un po' ridotto come formato adesso, adesso è una
1: rivista.
0: Una rivista, scusa, non trovavo l'espressione italiana.
1: C'è problema, se hai problemi con l'italiano...
0: Ma cosa è successo nel 58? Vai avanti.
1: Io veramente ero al 75.
0: No, perché la Guinea diventa indipendente.
1: Ma non è diventata ieri indipendente?
0: Ma
1: ogni giorno.
0: Ogni giorno, perché ieri era. Era,
1: vabbè, 1958 era Francia, quindi Guinea. Ovviamente era una colonia francese dal sì. 1890. Se andate in Guinea potete parlare tranquillamente francese, anche se vi sputano addosso perché non gli piace molto. Nel 1976, sembra una barzelletta questo, un avvocato, un architetto e un costruttore alla dogana di Ventimiglia vengono bloccati, cercavano di esportare $1 miliardo in Francia.
0: Voilà.
1: C'era una volta un architetto, un avvocato e un costruttore.
0: $1 miliardo?
1: Nel 76,
0: Nel 76, voglio dire. O compravano Monte Carlo, no, non so io.
1: Ventimiglia direttamente. Quanto volete per queste quattro mura, queste quattro case qua intorno?
0: Con queste vie per traverso che poi le cambiamo tutte.
1: Sì, sì, prendo anche la ferrovia. Dai, non stiamo a discutere adesso.
0: Al palazzo.
1: No, per questo tono vuol dire che.
0: No, aspetta.
1: Vabbè. Quindi io andrei direttamente.
0: Niente al.
1: Perché no?
0: A 77, durante l'incontro di baseball, che siamo degli amanti noi,
1: tu soprattutto
0: contro gli Houston Astros.
1: È la stessa squadra.
0: Comunque. Sì, comunque. Non c'ho voglia di dire, è troppo lunga.
1: È lunghetta,
0: comunque.
1: Una
0: mano è spuntata in aria, un gesto di fine.
1: Glenn Burke mette a segno il suo trentesimo home run, rendendo i Dodgers la prima squadra ad aver quattro battitori con questo risultato in una sola stagione. Insieme al compagno Dustin Baker sollevano la mano e la scontrano in aria in un gesto di tripudio. Ed è, signore e signori, il primo high five della storia. Ah, quando ci si dà la manata.
0: Dammi 5.
1: Sì, sì. Veramente sta cercando lo schiavo. Ha preso la mano e dice: vabbè, abbiamo inventato qualcosa. Quindi, 1977 nasce il high five. Mentre nell'88 Gelindo Bordin.
0: Veneto diventa
1: il
0: primo italiano a vincere,
1: ma corre bene
0: e marcia quello lì,
1: ma non corre. Si muove,
0: marcia bene, perché col tempo di 2 ore 10 minuti e 32 secondi conquista l'ultima gara delle Olimpiadi di Seul,
1: la maratona,
0: la maratona. Portando a 6 il totale degli ori all'Italia in questa edizione. Gelindo Bordin è un mito, è stato un mito in quegli anni lì, proprio perché marciava
1: bene.
0: Bene.
1: Nel 1991, leggilo tu che ti interessa da vicino.
0: Con la vittoria del torneo di Lipsia, la tedesca Steffi Graf diventa la più giovane donna ad aver vinto, ad aver vinto 500. Mamma mia, 500 incontri di tennis professionistico. Io sono arrivato a 498.
1: Cioè, una media di 5.000 a incontro. Se vogliamo dirlo tutto,
0: Comunque, complimenti.
1: Grazie. Nel 1996 negli Stati Uniti vengono ratificati gli emendamenti all'atto per la libertà di informazione che prevedono l'obbligo di documentazione elettronica e per i cittadini la possibilità di consultazione in tempo reale. 30 anni fa.
0: Sì. Nel 2001, grave crisi alla Swissair, l'ingente richiesta di saldo per le fatture aperte innesca processi di rifiuto del credito e blocca i rifornimenti di carburante, che è fondamentale. Dopo 71 anni, gli aerei della compagnia di bandiera svizzera restano a terra e da qua il fallimento della Swissair.
1: Nel 2005 in Italia si celebra la prima festa nazionale dei nonni, introdotta con la legge 159 del 31 luglio scorso. Intende metterne in risalto l'importanza del ruolo nella famiglia e nella società. Ahimè, lo dico ahimè perché io non ho neanche mai conosciuto i miei nonni. Quando sono nato io erano già tutti e quattro morti.
0: Io tutti e quattro li ho conosciuti.
1: No, good for you.
0: Ma uno è scomparso proprio, avevo 7-8 anni. Vabbè, comunque io.
1: Sì, anche io c'è una nonna che mi ha visto. Io non mi ricordo perché avevo un anno quando è morta, ma lei ha visto me.
0: Senti.
1: Anzi, alcuni dicevano: ti ha visto e è morta. Non so se c'era una relazione. No, andiamo avanti.
0: Ma una volta queste battute da bar
1: triste.
0: Erano così. Senti. La storia è più vicina a noi.
1: Di già.
0: Perché se vuoi ti leggo.
1: È importante.
0: Le cose, il 23.
1: No, il 12.
0: Diffuso. Allora aspetta.
1: Ecco.
0: diffuso il rapporto della Commissione europea sull'incremento di sicurezza per i 132 reattori nelle centrali nucleari dell'Unione. Lo studio, voluto dopo l'incidente ai reattori di Fukushima, in seguito allo tsunami del marzo del 2011, mamma mia scusa, non l'avevo letto, focalizza per l'operazione un costo variabile tra i 10 e i 25 miliardi di euro. Questo succedeva 14 anni fa, ma adesso non c'è mica l'energia nucleare di quinta generazione, quella pulita.
1: Non, guarda, di pulito io posso garantire il mio corpo quando faccio la doccia,
0: resto, ma neanche so. Perché
1: 1535 Jacques Cartier
0: inizia a costruire il ponte.
1: Qua si dice scopre, in realtà trova un villaggio amerindiano, come si diceva all'epoca, che si chiama Hochelaga. Hochelaga, ti ricordo che lui,
0: sono andato ieri,
1: lui rinominerà Mons Realis, che è il Mont Royal, e da lì diventerà poi, come ben sappiamo, Montreal.
0: Voilà.
1: Il 16 maggio del 1642 diventerà Montreal. Nel 1604 Champlain torna a Saint-Croix per passare l'inverno.
0: Sì, perché voleva vedere i lavori del ponte, allora ha detto, però mi fermo a Saint-Croix perché...
1: Cioè, fammi vedere un attimino com'è st'inverno, che dicono tutti che è freddo. Ma va, dai.
0: Ma va, dai.
1: 1758, prima riunione di un'assemblea eletta in Canada, signore e signori. 1847 viene inaugurata la Montreal Telegraph Company.
0: Cos'è la canzone?
1: No, ti ho appena detto, ma vaffa, ma non, non l'hai capito.
0: No.
1: Nel 1895 quattro nuovi distretti vengono confermati nell'Artico e sono, se ti interessa, nei territori del nord-ovest, sono Ungava, Mackenzie, Yukon e Franklin.
0: Non sono mica quattro cognomi.
1: Anche. Nel 1922 viene inaugurata la prima stazione radiofonica in lingua francese in America del Nord. Secaasse.
0: Secaasse.
1: Nel 1000, non Secaasse, Secaasse quando è rotto. Secaasse.
0: Secaasse. Simpatico, però non ci avevano neanche pensato loro, probabilmente.
1: Ti mancasse dei bonbon, ti mancasse. 1926 Lord Willington,
0: che frequentavo,
1: certo, presta giuramento come governatore generale del Canada. 1948 viene eletto George Drew a capo del partito progressista conservatore, che mi ha sempre fatto ridere questa definizione. Nel 1955 viene adottata la legge sull'assurance chômage.
0: Bene.
1: Che adesso si chiama assurance emploi.
0: Oui,
1: nel 1969
0: più elegante,
1: sì, un primo messaggio viene scambiato sulla rete ARPANET.
0: Primo messaggio, vecchio internet.
1: Esatto, 1969.
0: Ma c'è ancora, sai,
1: tra due università.
0: Mi sembra che l'esercito usa un altro sistema.
1: No. Questo era proprio l'antenato di internet. E il messaggio viene tra la UCLA, University of California in Los Angeles, e la Stanford University.
0: Scusa, hai detto malissimo Los Angeles, si dice Los Angeles.
1: Nel 1980 Rodrigue Biron unisce al Parti Québécois. Nel 1995 Elton John, uno dei suoi primi due spettacoli a Montreal, tutto esaurito.
0: Ascoltiamo la canzone di Elton John.
1: Perché no?
0: Oh, così ti voglio
1: dire. Ah, lui vuoi ascoltare? Okay, ascoltare
0: lui, ma che canzone è quella che mi hai chiantato? Neanche Google Search, neanche Shazam riesce a capire.
1: Nel 2009 Guy la Liberté vola verso la stazione spaziale internazionale col suo nasino da pagliaccio, non so se te lo ricordi.
0: Se si chiama Liberté, piove fuori, passata un po' con l'ombrello.
1: 2009 il Costa Atlantica arriva al porto di Quebec.
2: Tre quarti del porto occupati dalla Costa Atlantica.
1: Certo. Grandino,
0: C'è la nuova Royal Sea of the Sea lì, che è immensa, 7000 persone. Un paese. Noi veniamo da un paese che aveva meno abitanti.
1: Nel 2009,
0: dimmi,
1: Cendrillon, Cenerentola, però il nome di un formaggio, diventa primo formaggio ad ottenere una medaglia d'oro per il Canada. È un formaggio canadese, signore e signori.
0: Ma ti dirò,
1: Le Cendrillon.
0: Di più en più, si dice di più en più?
1: No,
0: no, de plus en plus. Sempre più mi piacciono i formaggi quebecchesi, canadesi.
1: Volevo appunto che completassi questa informazione. Nel 2010 no, una marea blu invade le strade di Quebec. Sono tutti con la maglietta dei nordici.
0: Ah, ok, pensavo
1: di ritorno, ma non li hanno avuti. Nel 2012 Justin Trudeau annuncia che si candida al posto di capo del Partito Liberale del Canada.
0: Canada, bene.
1: E nel 1887, per le curiosità, uno storione si chiama.
0: Sì, anche in italiano il pesce storione. Sì.
1: Uno storione di 12 piedi. Pesanti.
0: 12 piedi
1: sono tanti metri. Sono 4 metri.
0: 4 metri? Mamma mia.
1: 822 libbre. Sono 400 passachili. Viene catturato sulla riviera Fraser in Columbia Britannica.
0: Mamma mia.
1: Però non è stata pubblicata una foto, secondo me è una di quelle notizie da pescatore. Ho preso un pesce e ti fanno vedere una roba.
0: I pescatori poi... quando ti dicono...
1: Non c'è foto, è tutto quello che ti posso dire.
0: No, e poi un pesce così, secondo me...
1: Dovrebbe essere fotografato.
0: Fatto e poi conservato.
1: E poi...
0: Elisa, no.
1: Oh, non ne becchi una oggi.
0: No, oggi no.
1: Your song.
0: Emma, vai. In un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia.
1: Verissimo. D'accordissimo. Due bicchieri, io scrivo un romanzo.
0: Giulio Verde non era nessuno.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: I rallentamenti già menzionati, meno importanti del solito, concernono il tunnel solo direzione Boucherville, la Met West più o meno da Saint-Michel a Descaries, Descaries Sud è l'incrocio tra la Met Ovest e Met Est piuttosto, e Descaries Sud è intasato a quest'ora, leggero rallentamento per Turco e adesso c'è anche un incidente su... la 15 all'altezza del ponte sulla Riviera de Mille, anzi in uscita del ponte, quindi bloccata da Boisbriand fino all'incidente, poi riaccelererete e troverete traffico vicino alla metropolitana, sempre per la 15 sud. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il progetto dell'oleodotto verso la Columbia Britannica è il primo a essere ufficialmente inserito nell'elenco dei progetti di interesse nazionale. Il primo ministro Mark Carney e la sua omologa dell'Alberta Danielle Smith ne hanno dato l'annuncio ieri a Fort McMurray nel cuore dei giacimenti di sabbie bituminose. Tale designazione implica che l'oleodotto, ora denominato Pacific Link, beneficerà di una procedura accelerata. È un modo completamente nuovo di costruire un Canada che funziona, ha dichiarato Carney a meno di un anno dalla firma dell'accordo di massima con l'Alberta, che ha aperto la strada alla realizzazione di questo oleodotto. L'ufficio per i grandi progetti avrà quindi tempo fino al 1 settembre prossimo 2027, una volta completato il processo di valutazione e consultazione, per imporre le proprie condizioni in merito alla proprietà del progetto, ai suoi benefici, alla tutela dell'ambiente, all'assunzione di personale locale, all'assegnazione degli appalti e alla supervisione dell'opera. L'ufficio per i grandi progetti ha stabilito che il Pacific Link soddisfa almeno uno dei 5 criteri previste dalla legge C5 per la designazione a progetto di interesse nazionale. La procedura accelerata prevista dalla C5 consente al governo di aggirare almeno 12 leggi e 7 regolamenti ambientali, tra cui la legge sulle specie a rischio, qualora lo ritenga necessario. Tale potere discrezionale ha attualmente un limite di 5 anni, ma Ottawa vorrebbe renderlo permanente con il disegno di legge C39. Numerosi gruppi ambientalisti hanno criticato la decisione del governo federale. Secondo Equiterra, questo progetto avrà effetti devastanti sulla natura, sui nostri corsi d'acqua e sulle specie minacciate. C'è un motivo per cui progetti del genere richiedevano tempo e spesso non venivano approvati, ha osservato Charles-Édouard Tétu, analista di politiche climatiche ed energetiche dell'organizzazione. Pochi giorni prima, Carney aveva annunciato uno stanziamento di 1,2 miliardi per la tutela degli oceani e della vita marina, incluse misure per proteggere la popolazione di orche nel Pacifico, che subirà l'impatto della costruzione dell'infrastruttura e dell'aumento del traffico marittimo. Greenpeace sostiene che il governo non può pretendere di proteggere gli oceani aprendo al contempo la strada di un nuovo oleodotto diretto verso il fragile estuario del fiume Fraser. L'Assemblea delle Prime Nazioni denuncia il fatto che il governo federale sembri approvare i progetti in anticipo senza una reale consultazione. L'organizzazione sottolinea che l'annuncio di giovedì è arrivato appena 12 giorni dopo la conclusione delle consultazioni con la comunità. La reazione del mondo degli affari è ovviamente ben diversa. Per il Business Council of Canada, l'annuncio di Carney offre la certezza di cui gli investitori hanno bisogno. L'oleodotto lungo 1200 chilometri trasporterà oltre 1 milione di barili di petrolio al giorno dalla piccola località di Bruderheim in Alberta, situata circa 60 chilometri al nord-est di Edmonton, fino al terminal Roberts Bank del porto di Vancouver, in grado di accogliere super petroliere. Ottawa si è già impegnata a investire 10 miliardi di dollari per aumentarne la capacità. Il bitume verrà poi esportato verso i mercati asiatici. Il costo del progetto è stimato tra 35,2 e 43,7 miliardi e la maggior parte di questa spesa sarà a carico dei contribuenti, dato che il progetto è gestito da un consorzio composto dalla Trans Mountain Corporation, una società statale federale, dal governo dell'Alberta e dalla Pembina Pipeline Corporation, la cui partecipazione alla costruzione dovrebbe limitarsi al 10%. Carney prevede che il progetto aggiungerà 20 miliardi annui al prodotto interno lordo e che il governo ne ricaverà entrate per 100 miliardi entro il 2060. Prevede inoltre la creazione di 140.000 posti di lavoro nel paese grazie alla sua costruzione. Questo annuncio arriva poco più di 2 settimane prima del referendum in Alberta. Il 19 ottobre gli elettori dovranno decidere se rimanere nella federazione canadese o se preferiscono indire un altro referendum per separarsi dal Canada. Altro progetto, i costi di costruzione del tracciato base del treno ad alta velocità alto, destinato a collegare Quebec e Toronto, potrebbero oscillare tra i 75 e i 100.

0: distanza di 850 chilometri. La presenza di quello che è definito lo scudo canadese lungo una parte del tracciato comporta spese ingenti, in particolare per i 130 chilometri che devono collegare Ottawa a Peterborough. Questa sezione richiederà importanti lavori di scavo della roccia, livellamento e riempimento. Inoltre l'analisi pubblicata ieri non tiene conto di una modifica proposta a giugno che potrebbe portare il tracciato a passare per Kingston in Ontario. Sebbene tale itinerario sia più pianeggiante ed eviti gran parte dello scudo, porterebbe tuttavia il TGV ad attraversare la biosfera dell'arco di Frontenac, un'area protetta riconosciuta dall'UNESCO. L'adozione di varie misure di mitigazione ambientale come corridoi per la fauna selvatica comporterebbe quindi un ulteriore aumento dei costi. Infine, la costruzione fino all'isola di Montreal richiederà da parte sua lo scavo di tunnel, tra cui uno lungo circa 15 km sotto il Mont Royal per raggiungere Laval. La Société des Transports de Montréal rifiuta categoricamente di dotare i propri agenti di pistole, in particolare a causa della loro tendenza a ricorrere alla forza troppo rapidamente. È quanto avrebbe appreso la Presse. L'organizzazione tuttavia gioca una nuova carta per affrontare l'insicurezza nella metropolitana. L'ex capo della Sûreté du Québec, Martin Prudhon, è stato appena ingaggiato per occuparsi del problema. L'ex poliziotto entrerà in servizio nel corso di questo mese, ricoprendo un nuovo ruolo dirigenziale creato appositamente per lui. Prudhon dovrà gestire le reiterate richieste dei circa 165 agenti della STM di ottenere armi da fuoco. Il loro sindacato ritiene che il lavoro comporti un rischio di aggressione estremamente elevato, mentre la situazione della sicurezza della metropolitana continua, a loro avviso, a peggiorare. Plastica bruciata e cloro. È così che i residenti di Rouyn-Noranda descrivono gli odori diffusisi in città negli ultimi giorni. Nessuno sa dire con esattezza cosa abbiano respirato, ma la fonderia Horn, finita nel mirino per le sue attività di riciclaggio di rifiuti elettronici, sostiene che gli abitanti non abbiano nulla da temere. Sui social network i residenti segnalano la presenza di odori fino a Granata e D'Alembert, due quartieri rurali situati rispettivamente a 8 e a 16 chilometri dalla fonderia. Ci consigliano di non uscire quando ci sono incendi boschivi, eppure l'odore è molto meno forte di quello di oggi, dicono alcuni residenti sulle reti sociali. Una città intera che improvvisamente puzza di plastica bruciata, il minimo sarebbe essere informati, aggiungono. L'odore è stato avvertito a partire dal 23 settembre ed è persistito fino all'inizio di questa settimana. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie, l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli Stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese. L'euro scende questa mattina 1,60, stabile la valuta statunitense che è scambiata a 1,42 dollari.
2: Previsioni del tempo.
0: Nuvole e pioggia in questo momento, 18 gradi.

0: esterno, ricordo che dovremmo avere delle schiarite piacevoli nel pomeriggio con una 18 percepiti a 21, nella notte scendiamo a 9, sensazione di 7. Un bel fine settimana, soprattutto o prevalentemente soleggiato, ma comunque fresco. 16 la massima domani, 17 quella di domenica. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB alle ore 8.
1: CFMB 1280, la tua radio amica.
0: Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietta al microfono per il vostro risveglio di questo secondo giorno del mese di ottobre dell'anno 2026.
2: 1999, Lou Bega era primo in classifica con Mambo Number 5 e dopo ascolteremo Elton John, Your Song.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Bonanza la linea.
1: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
0: Bonanza la linea.
1: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: arance 8 per 3 dollari, meloni canari 2,99, pomodori di serra 99 centesimi la libra, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossata 9,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
0: Bonanza.
3: Bonjour, ici Nicolas Plourde, votre candidat libéral dans Anjou, Louis Riel. J'ai à cœur vos intérêts et vos préoccupations. Je serai un député présent et à votre écoute. Pour faire entendre votre voix, allez voter le 5 octobre et ensemble, avec le Parti libéral, nous allons rassembler, réparer et bâtir le Québec. Donc, dans Anjou, Louis Riel, votez libéral, votez Nicolas Plourde. Grazie mille.
4: Autorizzato da Pascal Mongrain, agente ufficiale di Nicolas Splurto.
5: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale salute!

0: i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi cari amici che siete nati proprio il 2 di ottobre. Buon compleanno che vi arriva da tutto il personale di CFMB 1280, che sono senz'altro sicuro si unirà a me come portavoce a quest'ora per appunto formulare i migliori auguri a tutti voi che siete nati il 2
1: di ottobre. Facciamo gli auguri anche a Nicolò, che ci sta ascoltando. Nicolò.
0: Auguri a Nicolò.
1: Mio nipotino.
0: Ah, ok, scusa, non sapevo.
1: Vabbè.
0: Mi sfuggiva. Auguri a Nicolò. Tanti, tanti cari auguri, Nicolò. Quanti ne fa?
1: 11.
0: Non ringiovanisce il nonno, comunque. Andiamo avanti, va? Allora. Previsioni dunque per tutti i segni dello zodiaco solo per la giornata di oggi. Ariete, avete molte idee, ma oggi ne basta una portata fino in fondo. La luna amica facilita un messaggio importante e Marte vi dà la spinta per sbrigare una pratica rimandata. Intanto Saturno nel segno vi invita a controllare i dettagli. Vi sentite più leggeri quando tutto è davvero a posto. Toro. In amore c'è qualcosa da chiarire, anche se nessuno sembra avere voglia di cominciare. Venere in opposizione rende più evidenti le distanze e Mercurio in opposizione può farvi leggere male un messaggio troppo breve. Aspettate di parlarne di persona, magari durante la cena che avevate già in programma. Gemelli, un'idea detta quasi per caso trova subito seguito. La luna nel segno vi rende brillanti nelle conversazioni, mentre il sole favorevole aiuta a trasformare una proposta vaga in un appuntamento. Confermate luogo e orario prima che il gruppo cambi programma altre tre volte. Cancro, vi accorgete subito che una persona cara ha qualcosa per la testa, anche se dice che va tutto bene. Venere favorevole vi aiuta ad avvicinarvi con delicatezza. Proponete di vedervi per cena e lasciate che il discorso venga fuori da sé, senza chiedere spiegazioni appena vi sedete. Leone, la giornata prende ritmo grazie a un invito arrivato tra un impegno e l'altro. La luna e il sole favorevoli vi mettono voglia di vedere gente, ma non occorre organizzare una grande serata per divertirvi. Proponete un posto dove mangiare qualcosa e raggiungete il gruppo appena finite le vostre cose. Vergine, vi accorgete di un errore che altri hanno lasciato passare e decidete di segnalarlo. La luna in quadratura può rendere la vostra risposta più secca del previsto, mentre Venere favorevole vi aiuta a mantenere un tono disteso. Indicate il dato da verificare e proponete una correzione. Bilancia, un messaggio riaccende la curiosità verso una persona conosciuta da poco. La luna amica rende la conversazione brillante e il sole nel segno aumenta il vostro fascino, mentre Marte favorevole vi invita a osare. Proponete un aperitivo senza studiare ogni parola della risposta. Scorpione, il fascino non vi manca oggi, saprete bene come usarlo. Venere nel vostro segno rende più intenso un incontro, ma Marte dissonante può trasformare una battuta in una sfida inutile. Lasciate cadere la provocazione e proponete di continuare la serata in un posto più tranquillo e riservato. Sagittario, la luna in opposizione rende più delicata una conversazione affettiva e può farvi pronunciare una battuta troppo diretta. Il sole riporta però equilibrio e disponibilità nel rapporto. Chiarite subito che cosa volevate dire, poi proponete un aperitivo e lasciate che la serata riparta senza altre spiegazioni inutili. Capricorno, Venere favorevole rende più semplice recuperare complicità con una persona che negli ultimi giorni avete sentito distante. Il sole in quadratura porta però stanchezza e impegni difficili da ignorare. Finite ciò che è davvero urgente, poi proponete una cena tranquilla e lasciate il telefono lontano dal tavolo. Acquario, la luna amica rende brillante una conversazione nata quasi per caso e vi spinge a raccontarvi con maggiore spontaneità. Giove, in opposizione, può però farvi attribuire troppo significato a ogni parola. Accettate l'aperitivo, godetevi la curiosità del momento e aspettate prima di immaginare già il seguito. Pesci, una frase ambigua rischia di rovinarvi l'umore. La luna in quadratura alimenta dubbi ed interpretazioni, mentre Venere favorevole vi aiuta a recuperare fiducia nei rapporti. Non rileggete il messaggio altre 10 volte. Chiedete direttamente che cosa si intendeva e proponete di parlarne davanti a un caffè.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fragole, due confezioni per $4. Petto di pollo disossato, $6.49 la libra. Panettone Cello, 750 grammi, $9.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

0: Abbiamo ascoltato Elton John con Your Song, e perché nel 95 ha tenuto due concerti qui a Montreal, sold out. Tra l'altro, un piccolo aneddoto: hanno sostituito il bassista all'ultimo minuto perché, ahimè, si è fatto investire dal camion che trasportava tutta l'attrezzatura di Elton John.
1: Due gambe rotte.
0: Va bene. Le prime pagine con Silvio.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Sta piovendo a Montreal, cielo abbastanza nuvoloso e cupo a quest'ora. Ricordo comunque di non perdere la speranza, perché dovremmo avere del sole più tardi nel pomeriggio e soprattutto domani e dopodomani. Comunque la massima l'abbiamo già raggiunto, sono i 18 gradi che avete adesso all'esterno, la sensazione sarà di 21 nel pomeriggio, sempre con i 18 al termometro, la minima la notte prossima 9, percepito a 7. Come dicevo, fine settimana che si preannuncia soleggiato, più sabato che domenica. Comunque anche domenica le possibilità di precipitazioni sono limitate al 30%, però più fresco. Domani 16 la massima, domenica 17, e l'inizio della settimana seguente si preannuncia soleggiato ma ancora più fresco, con massime che graviteranno intorno ai 12-15 gradi, non di più, che sono comunque massime stagionali, leggermente al di sotto. Via. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. La STMD no o pistolelo, menzionato anche nel giornale radio di questa mattina, il fatto che la Société de Transport de Montréal stimi che è imperativo un cambiamento di cultura, si operi presso i loro poliziotti speciali perché il rischio di violenza diminuisca, secondo l'interpretazione di ispettore della Commissione delle Norme dell'Equità della Santé e della Sécurité au Travail, la CNESST. In tal proposito, secondo la STM stessa, i loro poliziotti avrebbero tendenza a ricorrere troppo spesso alla violenza già in partenza, che armarli sarebbe estremamente pericoloso, cosa che nega ovviamente il sindacato degli stessi. Prima pagina sulla Presse Plus e poi anche un articolo relativo a questo TGV, la question a 100 miliardi nel senso del costo medio che dovrebbe appunto essere applicato per la costruzione di questo treno ad alta velocità per il Canada, che collegherebbe le più importanti città del paese. Passiamo adesso alle Devoir di questa mattina. Non vi sorprenderò forse nel dire che ci sono sempre più russi che bussano alla porta del Canada per diventare cittadini. D'avantage de Russes frappent aux portes du Canada, il titolo di questo articolo. È soprattutto il timore di essere mobilizzati a livello militare, perché ovviamente sono obbligati ad andare in guerra, che fa esplodere letteralmente, non mi veniva il termine, le domande di visto. Quindi ovviamente il fatto che la Russia si infossi sempre di più in questa guerra di invasione dell'Ucraina, aggiunta alla prospettiva di una nuova mobilizzazione per riempire le importanti perdite umane in seno alle forze armate del Cremlino, fa sì che sempre negli ultimi mesi, o da qualche mese dovremmo dire, le richieste di esilio in seno alla gioventù russa in modo particolare diventano sempre più importanti. La metà dell'anno in corso le domande di permessi di studio, di lavoro o visti temporanei depositati da dei cittadini della Federazione della Russia hanno già raggiunto il 63% del volume trattato normalmente per tutto l'anno. Comunque nel 2025 era tale cifra, quindi oggi siamo già al 63% e siamo in ottobre. Prima pagina, anzi in settembre, che sono dati del mese scorso. Luglio. Ecco, quindi metà dell'anno sono luglio, quindi a luglio avevamo già il 63% di richieste dell'anno scorso, ecco, questo volevo dire. Poi si parla anche di Paul Saint-Pierre Plamondon, che ha richiesto ieri ufficialmente un appello praticamente a eleggerlo con un governo di maggioranza. Si sa già che molto probabilmente il partito quebecois rischia di essere il partito al potere il 6 ottobre. Adesso bisogna verificare se sarà un potere di maggioranza o di minoranza, e il leader del partito ha detto: per completare il mandato e tutto ciò che vi ho promesso ho bisogno di una forte maggioranza, lo ha detto ieri in un discorso. E poi una fotografia che mostra dei giovani di Sherbrooke che praticamente chiedono che non vorrebbero che si costruisse un mega centro di dati consacrato all'intelligenza artificiale nella città. Sta dividendo ovviamente gli eletti municipali e la popolazione. Il titolo è abbastanza significativo: C'est notre troisième lien à nous, come se fosse appunto paragonabile come riscontro nella popolazione al terzo collegamento Lévis-Québec, che ha suscitato molti commenti negli ultimi anni, meno che si possa dire. Le Journal de Montréal ancora una volta riporta la storia di persone che vanno a farsi operare all'estero perché non ne possono più di soffrire. Si parla di Francia, si parla di Messico, si parla di altre mete dove ci si può far operare molto più rapidamente. Ovviamente tutto ciò ha un costo non indifferente. E poi, se vi interessa, signore e signori, è stata eletta la peggior strada di Montreal. Volete sapere qual è? Ebbene, concerne molti italiani, perché è Jean Talon Est, nel settore di Saint-Léonard. Ci sarebbero 15 ostacoli distinti, secondo i dati della città di Montreal, che fanno sì che questa sia la peggior strada sul territorio. A tale capitolo gli utenti si battono tra deviazioni, marciapiedi bloccati, e devono zigzagare attraverso i famosi coni arancioni, con molti commercianti ovviamente si lamentano in modo considerevole di ciò che sta accadendo, alcuni indicando addirittura che dovranno probabilmente chiudere perché non possono più, i loro clienti non possono più facilmente raggiungere i loro luoghi. Prima pagina del Journal de Montréal di questa mattina. Nella Gazette di quest'oggi si parla di dei criteri che fanno sì che una persona possa essere che a una persona piuttosto possano essere forniti dei servizi in inglese. Failing marks for English eligibility rules. Governo del Quebec usa praticamente quello che è definito il modo di essere ammesso a degli studi in lingua inglese come un automaticamente un modo per ricevere tutti i servizi sociali in inglese, ed è una categoria che fu creata 50 anni fa per le scuole anglofone, che è diventata praticamente il percorso rapido scelto dal governo del Quebec per decidere chi si qualifica per ottenere dei servizi in inglese, anche se dei ricercatori, degli avvocati costituzionalisti, difensori dei diritti linguistici dicono che l'eligibilità per la scuola in inglese non si identifica necessariamente con chi parla in inglese e che ha bisogno di servizi in inglese. Poi una fotografia della nostra bella croce sul Mont Royal, non so se lo sapete, ma a partire da martedì la croce è al buio, è stata spenta e lo sarà per tutto l'anno, perché devono ovviamente aggiornare il sistema di illuminazione. Ci sono anche alcuni settori d'acciaio che dovranno essere sostituiti la città ha anche detto che aggiornerà l'illuminazione per renderla meno inquinante a livello appunto dell'inquinazione luminosa e anche a livello del consumo energetico. Prima pagina della Gazette di questa mattina. Nella prima pagina del Globe and Mail e del National Post è il nuovo oleodotto che ieri è entrato a far parte come primo progetto da accelerare secondo il governo federale, progetto di interesse nazionale, e fa discutere nelle prime pagine i due quottidiani pan-canadesi, Globe and Mail: Ottawa Fast Tracks New Pipeline Starting Clock on Federal Review, titola l'articolo della prima pagina del Globe and Mail, dove si mostra anche la fotografia degli astronauti che ieri sono decollati per raggiungere la stazione spaziale, tra cui ricordo anche il canadese Joshua Kutrick. Piccola curiosità, ieri ho visto la moglie che lo salutava con i due figli. La moglie è incinta e partorirà in assenza del marito, quindi dovrà seguire la nascita del suo terzo figlio dallo spazio o dalla stazione spaziale. Ovviamente è stata predisposta una linea telefonica speciale per i due affinché si possano parlare meno che si possa dire, voglio dire. Non so come la cosa sia stata presa in famiglia quando lui gli ha detto: guarda che io non ci sarò, lavoro. Vabbè. E nel National Post nel National Post di questa mattina anche lì, ma il titolo è un po' sarcastico, quello del National Post: Congratulations Canada, you will own another pipeline. Ebbene sì, si riferisce al Trans Mountain Project, che già appartiene al governo del Canada e che è ancora inattivo, diciamocelo francamente. Prima pagina del National Post alquanto sarcastica sull'oleodotto. Passiamo ora ai quotidiani italiani, dove il Corriere apre sulla rivolta degli studenti che incendia la Francia, scontri in piazza e polemiche, e poi anche i conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra, la richiesta del via libera dell'Unione Europea allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen e Israele, l'accusa al copilota radicalizzato ci odia. Si parla ovviamente dello sventato attentato all'aereo che arrivava da Dubai verso Tel Aviv. La Repubblica di questa mattina, anche qui, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggior deficit per la difesa, torna a salire lo spread. Poi Schlein, Conte è già a duello, si decide alle primarie, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. Poi si parla di questo calvario di Krista, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni, la donna è ancora viva anche se in stato critico all'ospedale e sofferenze inumane, il meno che si possa dire. Tra l'altro era la prima donna condannata a morte la cui sentenza era stata approvata in Tennessee, e il titolo è alquanto, è un editoriale, quando si inceppa la cerimonia del boia, una storia allucinante se ne conoscete i dettagli. Passiamo adesso alla Gazzetta dello Sport. Nuova Italia all'esame della Francia, Zizou ancora tu, titola la Gazzetta dello Sport di questa mattina. La Nazionale ritrova Zidane a 20 anni dalla testata, testata non giornalistica, quella che Zidane ha dato a Matarazzi. Mancini, sono i migliori ma ce la giochiamo. E andiamo a giocare, dai. Ed è tutto.

0: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
1: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
2: È venuto il momento di fare gli auguri anche a due cantanti. Il primo è Don McLean, cantante... Non è Veneto.
3: Non è Veneto. Don McLean?
2: Vabbè, comunque l'ho detto così, via. E allora, 81 anni oggi, ha fatto una bella canzone, dal titolo American Pie. E poi anche a Romina Power, che oggi compie 75, perché 75 anni. Vabbè, auguri. No, va bene.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Pezzi di baccalà salati, 11,99 la libra. Caffè espresso macinato, Borbone, 250 grammi, 4,99. Pasta fresca Villa Ravioli, 1,6 kg a $11,99. Pomodori italiani San Marzano, 796 ml, cassa da 6 a $12,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Marcegge nella piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti mondiale fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marcegge nella piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marcegge nella piazza, 514-271-0873.
1: Bonjour, ici Nicolas Plourde, votre candidat libéral dans Anjou, Louis Riel. J'ai à cœur vos intérêts et vos préoccupations. Je serai un député présent et à votre écoute. Pour faire entendre votre voix, allez voter le 5 octobre et ensemble, avec le Parti libéral, nous allons rassembler, réparer et bâtir le Québec. Donc, dans Anjou, Louis Riel, votez libéral, votez Nicolas Plourde. Grazie mille.
2: Autorizzato da Pascal Mongrain, agent officiel di Nicolas Plourde.
3: Facciamo gli auguri anche a Sting, che oggi compie 75 anni. Sting è nato nel 1951 e ha cantato anche con Zucchero Fornaciari.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Beh, più scorrevole della media, le eccezioni sono sempre quelle. Il tunnel Ponte Louis Polyte La Fontaine, che oggi è bloccato soprattutto direzione Boucherville. San Leonardo de Chiarie per la Met West, Cavendish Rockland per la Met Ovest. Poi ci sono problemi per de Chiarie all'uscita Turcot, l'uscita del ponte Samuel de Champlain, e anche vicino alla metropolitana. La 13 leggermente più lenta quest'ora tra il ponte della Riviera de Melille a quello della Riviera de Prix, poi nuovamente dopo la 520. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il progetto dell'oleodotto verso la Columbia Britannica è il primo a essere ufficialmente inserito nell'elenco dei progetti di interesse nazionale. Il primo ministro Carney e la sua omologa dell'Alberta Danielle Smith ne hanno dato l'annuncio ieri a Fort McMurray, nel cuore dei giacimenti di sabbie bituminose. Tale designazione implica che l'oleodotto, ora denominato Pacific Link, beneficerà di una procedura accelerata. È un modo completamente nuovo di costruire un Canada che funziona, ha dichiarato Carney a meno di un anno dalla firma della accordo di massima con l'Alberta, che ha aperto la strada alla realizzazione di questo oleodotto. L'ufficio per i grandi progetti avrà quindi tempo fino al 1 settembre 2027, una volta completato il processo di valutazione e consultazione, per imporre le proprie condizioni in merito alla proprietà del progetto, ai suoi benefici, alla tutela dell'ambiente, all'assunzione di personale locale, all'assegnazione degli appalti e alla supervisione dell'opera. L'ufficio per i grandi progetti ha stabilito che il Pacific Link soddisfa almeno uno dei 5 criteri previsti dalla legge C5 per la designazione a progetto di interesse nazionale. La procedura accelerata prevista da tale legge consente al governo di aggirare almeno 12 leggi e 7 regolamenti ambientali, tra cui la legge sulle specie a rischio, qualora lo ritenga necessario. Tale potere discrezionale ha attualmente un limite di 5 anni, ma Ottawa vorrebbe renderlo permanente con l'altro disegno di legge C39 appena presentato. Numerosi gruppi ambientalisti hanno criticato la decisione del governo federale. Secondo Equiterra questo progetto avrà effetti devastanti sulla natura, sui nostri corsi d'acqua e sulle specie minacciate. Pochi giorni prima Carney aveva annunciato uno stanziamento di 1,2 miliardi per la tutela degli oceani e della vita marina, incluse misure per proteggere la popolazione di orche nel Pacifico, che subirà ovviamente l'impatto della costruzione dell'infrastruttura e dell'aumento del traffico marittimo. Greenpeace sostiene che il governo non può pretendere di proteggere gli oceani aprendo al contempo la strada di un nuovo oleodotto diretto verso il fragile estuario del fiume Fraser. L'Assemblea delle Prime Nazioni denuncia dal canto suo il fatto che il governo federale sembri approvare i progetti in anticipo senza una reale consultazione. L'organizzazione sottolinea che l'annuncio di ieri è arrivato appena 12 giorni dopo la conclusione delle consultazioni con la comunità. La reazione del mondo degli affari è ovviamente ben diversa. Per il Business Council of Canada l'annuncio di Carney offre la certezza di cui gli investitori hanno bisogno. L'oleodotto lungo 1200 chilometri dovrebbe trasportare oltre 1 milione di barili di petrolio al giorno dalla piccola località di Brotherham in Alberta, situata a 60 chilometri circa a nord-est di Edmonton, fino al terminale Roberts Bank del porto di Vancouver, in grado di accogliere super petroliere. Ottawa si è già impegnata a investire 10 miliardi di dollari per aumentarne la capacità. Il bitume verrà poi esportato verso i mercati asiatici. Il costo del progetto è stimato tra 35,2 e 43,7 miliardi e la maggior parte di questa spesa sarà a carico dei contribuenti, dato che il progetto è gestito da un consorzio composto dalla Trans Mountain Corporation, che è una società statale federale, dal governo dell'Alberta e dalla Pembina Pipeline Corporation, la cui partecipazione alla costruzione dovrebbe limitarsi al 10%. Carney prevede che il progetto aggiungerà 20 miliardi annui al prodotto interno lordo, che il governo ne ricaverà entrate per 100 miliardi entro il 2060 e prevede inoltre la creazione di 140.000 posti di lavoro nel paese grazie alla sua costruzione. Parlando di altri progetti, i costi di costruzione del tracciato base del treno ad alta velocità TGV Alto destinato a collegare Quebec a Toronto, potrebbero oscillare tra i 75 e i 113 miliardi di dollari, secondo un rapporto appena pubblicato dall'ufficio del direttore parlamentare del bilancio. Questa forbice di prezzo riflette l'incertezza che grava sul percorso, non ancora ufficialmente definito, ma anche la grande incertezza intrinseca ai progetti infrastrutturali ferroviari su larga scala. Si tratta di una stima superiore a quella formulata dal governo federale nel 2024, che si attestava allora tra i 60 e i 90 miliardi. Tale differenza è in parte dovuta alla lunghezza prevista del tracciato, presentato pubblicamente con un progetto di 1000 chilometri, in realtà dovrebbe coprire una distanza di 850 chilometri. Lo studio condotto stima invece che il costo base del TGV si collochi quindi tra 88 e 133 milioni di dollari per chilometro di linea. La presenza di quello che è definito lo scudo canadese lungo una parte del tracciato comporta spese ingenti, in particolare per i 130 chilometri che devono collegare Ottawa a Peterborough, sezione che richiederà importanti lavori di scavo nella roccia, livellamento e riempimento. Inoltre l'analisi pubblicata non tiene conto di una modifica proposta a giugno che potrebbe portare il tracciato a passare per Kingston in Ontario. Sebbene tale itinerario sia più pianeggiante ed eviti gran parte dello scudo, porterebbe piuttosto il TGV ad attraversare la biosfera dell'arco di Frontenac, che è un'area protetta riconosciuta dall'UNESCO. La costruzione fino all'isola di Montreal richiederà tra l'altro da parte sua lo scavo di un tunnel, tra cui uno lungo circa 15 chilometri sotto il Mont Royal per raggiungere Laval. La STM rifiuta categoricamente di dotare i propri agenti di pistole, in particolare a causa della loro tendenza a ricorrere alla forza troppo rapidamente, e quanto è stato appreso dalla Presse. L'organizzazione tuttavia gioca una nuova carta per affrontare l'insicurezza nella metropolitana. L'ex capo della Sûreté du Québec, Martin Prudhon, è stato appena ingaggiato per occuparsi del problema. L'ex poliziotto entrerà in servizio nel corso di questo mese, ricoprendo un nuovo ruolo dirigenziale creato appositamente per lui. Prudhon dovrà gestire le reiterate richieste dei circa 165 agenti della STM, così come del sindacato, di ottenere armi da fuoco. Nel solo 2024 gli agenti della STM hanno effettuato 539 interventi che hanno richiesto l'uso della forza fisica. Il presidente del sindacato degli agenti ufficiali di pace della STM respinge categoricamente l'analisi della STM. I miei agenti non usano la forza per piacere, quando vi ricorrono è perché non hanno davvero altra scelta, ha affermato in un'intervista. Plastica bruciata e cloro, è così che i residenti di Rouyn-Noranda descrivono gli odori diffusisi in città negli ultimi giorni. Nessuno sa dire con esattezza cosa abbiano respirato, ma la fonderia Horn, finita nel mirino per le sue attività di riciclaggio di rifiuti elettronici, sostiene che gli abitanti non abbiano nulla da temere. Intanto sulle reti sociali i residenti segnalano la presenza di odori fino a Granada e D'Alembert, due quartieri rurali situati rispettivamente a 8 e 16 chilometri dalla fonderia. Ci consigliano di non uscire quando ci sono incendi boschivi, eppure l'odore è molto meno forte di quello di oggi, dicono alcuni residenti. Una città intera che improvvisamente puzza di plastica bruciata, il minimo sarebbe essere informati, aggiungono. L'odore è stato avvertito a partire dal 23 settembre ed è persistito fino all'inizio di questa settimana. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale

0: Sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e i pendolari, poiché sono previsti due scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
1: Inflazione e caro energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia. Credo che saremo intorno ai 7 miliardi per quest'anno, ha anticipato il vice premier e ministro degli esteri Tajani a margine di un evento. Intanto alla premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. Stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed assessore alla Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Giusy Bartolozzi. I PM ipotizzano il reato di corruzione, perquisiti stamane i suoi uffici, chieste misure cautelari per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Fino ad agosto Armao è stato presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.
2: Poco più di 400 scuole superiori su circa 3.700 oggi in Francia sono bloccate, 50 in più rispetto a ieri. Il movimento studentesco protesta contro lo stato di degrado delle scuole, le classi pollaio, e chiedono più risorse per l'istruzione. Ma a preoccupare è la frangia violenta del movimento, autori a volto mascherato di attacchi incendiari e di barricate sulle strade con i cassonetti della spazzatura poi dati alle fiamme. Ieri a Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, attaccati anche alcuni mezzi pubblici. Negli scontri tra manifestanti e agenti si contano 170 feriti tra gli studenti e 80 tra le forze dell'ordine, circa 2.000 le persone finora fermate. Nel bilancio delle proteste, partite una settimana fa, anche una sessantina di rappresentanti del personale scolastico, di cui 40 presidi aggrediti, mentre decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della Giustizia Darmanin, che oggi incontrerà una delegazione studentesca, ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dei figli e di far pagare loro le riparazioni. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto conferma la nuova giornata d'azione il prossimo 6 ottobre.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro questa mattina vale 1,60, il dollaro statunitense 1,42.
4: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
5: Previsioni del tempo.
3: Dai tergi cristalli deduciamo che funzionano, deduciamo che sta piovendo a Montreal. Abbiamo 18 gradi all'esterno percepiti come tali. Ricordo che la temperatura massima è questa, l'abbiamo già raggiunta, l'abbiamo avuto da stamattina. Nel pomeriggio la sensazione però salirà a 21, l'humidex sempre i 18 gradi, il 40% di possibilità residue di pioggia nel pomeriggio, scenderanno al 20% in serata e al 10% nel corso della notte, quando la minima sarà di 9 gradi percepiti a 7. Nell'insieme un bel fine settimana, soprattutto soleggiato, ma decisamente più fresco. Le massime 16 domani, 17 domenica. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 9.
6: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance. Disponibilità e professionalità insieme per il migliore risultato.
7: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
3: Stanis alla regia, Silvio Vietto al microfono per il vostro risveglio di questo 2/10/2026. Ricordo che oggi è venerdì.
8: Qualcosa per te.
3: Cosa?
8: Ligabue è il titolo della canzone.
3: Non voglio un bue, vorrei un caffè questo.
8: Ligabue, comincia a legarlo, poi vediamo.
3: Bene.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Fragole, due confezioni per $4. Petto di pollo disossato, $6.49 la libra. Panettone Cello, 750 grammi, $9.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
3: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
4: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
5: Prima che arrivi l'inverno, fate applicare l'antiruggine Duratec. Proteggi la vostra macchina nuova o usata. Garantito Duratec. Telefona per un appuntamento al 374 44 30. 374 44 30.
6: L'autunno è arrivato, mettete via i sandali e andate da Chaussures Larry. Da Chaussures Larry troverete una grande scelta di scarpe autunnali, comode e calde, per uomo, donna e bambino. Oltre un'ampia selezione di scarpe ortopediche e pantofole. Tante scarpe eleganti e accessori per tutte le vostre occasioni. Da Chaussures Larry troverete sicuramente le scarpe che cercate. Chaussures Larry dal 1965. 3090 Legendre Est a Saint-Michel. Aperto da lunedì al sabato.
7: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
8: Vigno Selianar vi aspetta al 5187 Jean Talon-Est per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Selianar è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Selianar è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-Est, 514-728-6831.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Mostri Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mostri Mondiali, vuol dire che non lo è. Mostri Mondiali ha più di 40 varietà, disponibili presso Vigno Seglianar, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché General Piazza solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mostri Mondiali, salute!
2: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.

0: lo sport. Iniziamo,
1: yes,
0: con
1: la partitella di oggi.
0: Sì, vabbè, abbiamo Zidane, quindi abbiamo possibilità. No, vabbè, ma c'è questo ricordo che veleggia ancora e veleggerà per tutto
1: la storia dell'umanità,
0: del calcio italiano.
1: Insieme a Napoleone credo che siano i due elementi più importanti della storia dell'umanità.
0: Ma io direi prima Zidane.
1: Effettivamente sì, Zidane è più importante di Napoleone. Comunque,
0: però Mancini ha tre dubbi.
1: Ha tre dubbi?
0: Sì.
1: Beato lui, io ne ho molti di più in generale. Vabbè, per la vita, voglio dire.
0: E guadagni anche molto meno.
1: Ma molto di meno.
0: Così grandi.
1: Uno dei dubbi di Mancini è stato: ma gli vado a dare una testata io oggi a Zidane o aspettiamo che lo facciano in campo?
0: Il CT azzurro con il 4-3-3.
1: Lo so. Lo so. Il prefisso? 514 o 450?
0: 0-3-3-1. No, vabbè, ma io adesso
1: Vasi te capace.
0: No, ma io queste cose qua mi
1: io domani te lo dico.
0: Cioè, abbiamo giocato tutti a
1: calcio?
0: A calcio. Sì. Chi in prima divisione, chi in terza,
1: stare.
0: Va bene, lasciamo stare.
1: Ma nessuno campi in discesa della parrocchia, ma ognuno
0: col campanile
1: in mezzo che se rimbalzava la palla era fuori gioco. Andiamo avanti. Vabbè. Quindi,
0: ma io non ho mai visto nessun allenatore.
1: Io tra l'altro c'erano le ortiche dove giocavo io. C'erano le ortiche, porco giù.
0: Alte?
1: Beh, ogni tanto quando entravi dentro per prendere la palla non te ne accorgevi, tornavi a casa con le gambe tutte rose, piene di brufoli. E la mamma, cos'è successo? Ho giocato a calcio. Ma dove? Lascia stare, ma.
0: Vabbè.
1: Adesso però, peccato, dove giocavamo a calcio, adesso ci sono degli edifici di 30 piani con dei condomini, cioè non c'è più erba. Come diceva la canzone Celentano.
0: Un albero di 30 piani. Voilà. No, dove giocavo io adesso hanno fatto. La chiesa ha fatto il parcheggio.
1: Ah, qua peggio. Ma c'è una lapide almeno qui giocò Restelli o no?
0: Il campanile era
1: diede i primi calci.
0: Il campanile in mezzo era micidia. Non potevi girarci intorno perché c'era il campo di pallacanestro.
1: Ah, ok.
0: E allora?
1: No, noi avevamo i campi da tennis. Campi da tennis che io ho giocato a tennis quando ero ragazzino. Sì, adesso sì. Ci sto riprovando adesso, ma quando ero ragazzino ho giocato parecchio.
0: No, ma
1: e avevamo questi campi da tennis che praticamente erano sempre occupati, dovevi prenotarlo chiaramente.
0: Certo.
1: Lo trovavi tipo dalle 4 alle 5 del mattino, dalle 3 alle 4 di mattina, dalle 11 a mezzanotte in inverno.
0: Sì, cioè, no, perché con la nebbia. Il tennis quando eravamo ragazzi di noi era
1: 24
0: era,
1: ore su 24.
0: Era un bel sport.
1: Nebbia o mica nebbia si giocava lì.
0: Io scommetto che tu
1: la pallina hai servito. Bei tempi comunque, va.
0: Io allora scommetto che avevi anche i pali quadrati della porta, che il povero Ignazio mi ha preso lo spigolo. Mamma mia. No, e gli si è aperto la fronte.
1: No, però avevamo la rete metallica. Sai quanti palloni abbiamo bucato?
0: Noi non avevamo la rete perché c'erano i muri dietro.
1: Ah, okay.
0: Però eravamo onesti.
1: Però
0: se entrava era gol.
1: Faceva dung, un altro rumore. Comunque ti do i risultati di ieri prima di andare con le partite di oggi. Germania batte Serbia, sto parlando di Nations League. Germania batte Serbia 2-0, Grecia-Olanda pareggiano 2-2, Danimarca perde in casa contro il Portogallo 4-2.
0: Portogallo.
1: E Ronaldo non ha segnato.
0: No, è perché
1: Galles-Norvegia 2-1, poi Israele-Kosovo 0-0, Irlanda-Austria 2-2, Malta-Gibilterra 1-1 e Azerbaijan-Liechtenstein, che è una partita che io volevo seguire, ma non
0: certo,
1: ho potuto, perché ieri ero occupato, 0.
0: Per Liechtenstein non si prende.
1: Beh, Azerbaijan, Liechtenstein deve essere una bella partita. 0-0. Quindi oggi si giocano ovviamente Francia-Italia, ma anche Belgio-Turchia, nel girone dell'Italia. Poi Ungheria-Georgia, Ucraina-Nord Irlanda, Bosnia-Svezia, Polonia-Romania, Cipro-Armenia, Lettonia-Montenegro, Kazakistan-Moldova, la puoi guardare alle 16 se ti interessa. E poi
0: peccato perché devo
1: alle 10,
0: andare
1: alle 10 di questa mattina.
0: Ah, beh.
1: E poi Faroe-Slovacchia. Voilà. Noi siamo alle 14:45 ora di Montre.
0: Comunque.
1: E che le meilleur participe si gagnese. Vabbè. Quindi questo era per la Nations League, perché
0: il calcio che fa parte della cultura.
1: La Francia è una grande squadra, ma giochiamo per vincere.
0: Ma va?
1: Ha detto Mancini.
0: Chi è che gioca per perdere?
1: A me è successo un po'
0: non sempre si può vincere.
1: Quindi?
0: Notte fonda per Paolini. Alla perdue.
1: Beh, adesso notte fonda. Un po' esagerato come... Cioè, notte fonda quando
0: notte
1: c'hai...
0: Notte fonda... Non è mica una canzone.
1: Non lo so.
0: Notte fonda...
1: Una tua canzone comunque, perché non la conosco. Quindi?
0: No, ha perso.
1: Ah, ho capito. Vabbè, Berrettini ha vinto.
0: Ieri.
1: In remonte.
0: Eh sì.
1: A Tokyo.
0: Da Derry
1: Cobolli fuori a Pechino.
0: Sì.
1: Andiamo avanti.
0: Aspetta.
1: Sì.
0: Prendi agli tutto. Open del Giappone fuori da Derry. Arnaldi gioca oggi contro Alcaraz.
1: Comunque l'Asia fa male perché Cobolli fuori a Pechino, io te lo dico.
0: Shapovalov gioca oggi contro Tablio.
1: Ah.
0: Beh, alle 10.
1: Chi è Tablio?
0: A chi?
1: Non lo so.
0: Ah no, stasera alle 10, post meridian, perché in Giappone l'orario è diverso, voglio dire.
1: C'è quasi un giorno di differenza. Te lo dico per esperienza diretta.
0: No, va bene. Quindi? Niente, e sembrerebbe... Yannick Sinner finalmente ha preso la patente per la moto.
1: Antonelli?
0: Antonelli non si sa, non si sa, Antonelli non si sa.
1: No, perché deve correre sto fine settimana, io
0: no, ma lo dico. Lui ha la patente per correre, ma no, ma sono delle contraddizioni che sono veramente, Piovigina è comunque fuori, io te lo dico, si vedono le bolle sull'asfalto.
1: Oggi è una giornata così, piove fuori, fischia dentro, ognuno c'ha i suoi problemi,
0: qui fischia dentro. Senti, sì. È ufficiale, sembra che Sinner rincominci a giocare dal prossimo.
1: Sarebbe per ora, perché
0: fra lui e Alcaraz, voglio dire, ci sono mancati, cioè, un po'.
1: Capiamo le vacanze, però.
0: No, voglio dire. No, e poi c'è il Six Grand Slam, quello che noi non potremo mai partecipare, perché partecipo dei primi sei al
1: io
0: mondo.
1: Io sto già lavorando sul mio six pack degli addominali.
0: So che tra l'altro stai pensando all'acquisizione di una nuova racchetta.
1: Beh, su consiglio
0: su consiglio mio che ti ho sconsigliato.
1: Ma mi hanno detto di aspettare dicembre, ci sono gli speciali.
0: No,
1: è vero.
0: No, quella racchetta è da $30, li trovi tutto l'anno. Voglio
1: dire. Dai, andiamo avanti.
0: Niente, sembra che Sinner finalmente testi in un torneo vero il suo ginocchio, che sembrava addirittura una cosina da niente, invece fra una storia e l'altra è da Wimbledon che non gioca più, sono 2 mesi e mezzo anche lui, tra Sinner e Alcaraz quest'anno sono rimasti fermi mica, e Zverev deve per forza vincere a Pechino se vuol diventare il numero uno, perché c'ha 1300 qualcosa punti di differenza da Yannick, ma deve vincerlo, e non è ancora primo perché gli mancano 300 punti, perché è un torneo Master 1000, quindi non potrà comunque passarlo. Altri sport?
1: Passo allo sport locale, c'è una curiosità interessante.
0: Sport locale sì, perché sai il vincitore del campionato del mondo ha preso 8.000 euro, cioè uno vince il campionato del mondo di ciclismo, si becca 8.000 euro di premio
1: per ruota o in tutto?
0: No, 8.000 euro
1: per raggio,
0: premi poco più che simbolici a Montreal. Nonostante
1: solo Montreal o in generale sono così?
0: Secondo me è solo Montreal. Adesso io l'ho letto così adesso di sfuggita, ma un premio ufficiale di appena 8.000 euro per aver vinto il mondiale di ciclismo dei professionisti. Tanto è toccato all'americano Brandon McNulty e all'olandese Demi Bolling, trionfatori sabato e domenica della scorsa rassegna internazionale a Montreal. Allora, tra l'altro c'ha 28 anni sto ragazzo. A me sembra che ne abbia di fotografia. Ma comunque.
1: Per la sport locale, la curiosità è la seguente che volevo condividere con te. Tu non so se lo sai, ma il Papa è un grande fan della squadra di baseball di Chicago, perché lui è originario di Chicago, sì, i White Sox di Chicago, che hanno vinto ieri la loro serie eliminatoria. E pare che prima della partita il Papa abbia telefonato al proprietario dei White Sox e gli abbia detto che pregava per loro. Una benedizione che ha funzionato, signore e signori. Quindi, ha detto tutto questo per dire se Papa...
0: Ma il Papa è giovane, c'è la nostra età.
1: No, no, il Papa, il Papa a questo punto, io fossi Mancini, una preghieretta gliela chiederei.
0: Tanto che è lì vicino, poi voglio dire, cioè, abita voglio già dire, in Italia.
1: Capisco che piace il baseball, però sei in Italia, il calcio italiano oggi affronta la Francia.
0: Tra l'altro c'è stato un bel servizio sul fratello del Papa.
1: Tra l'altro non so se hai visto già le immagini, spesso c'è il cappellino dei White Sox.
0: Ma no, ma lui è uno sportivo, gioca a tennis, voglio dire. Non è...
1: Vabbè, poi, questa c'era... tu giochi a tennis.
0: No, c'era Wojtyla che andava a sciare i primi anni, voglio dire.
1: Francesco non mi sembrava molto sportivo.
0: C'è stato un bel servizio sul Papa che ho visto sul fratello del Papa, perché ha fatto vedere dove abitava, adesso è diventato un museo, casa sua, e comunque il fratello stava facendo questo servizio per la RAI. A un certo punto gli suona il telefono, era il Papa che lo chiamava dicendogli come stai, no, sai. No, ma sembra.
1: Sì,
0: è una cosa.
1: Anche a me l'altro giorno mi ha chiamato e ho detto: guarda, mi dispiace, sono in onda, non posso rispondere. Quindi voglio dire, vabbè. Sempre per lo sport locale, curiosità degna di menzione, ma a parte che il Canada domani affronta il Perù, marcia amichevole qui a Montreal. Tra l'altro, cosa volete andare a vedere la squadra del Canada? È l'occasione di farlo.
0: Anche una bella giornata domani.
1: Anche una bella giornata, freschino, magari il puloverino, una felpetta.
0: Felpetta,
1: la felpetta ci sta sempre bene. No, la curiosità è che ieri i Rangers hanno vinto la loro partita di hockey, Rangers di New York. Ma la curiosità è che il portiere ha segnato. Perché sai, ogni tanto c'è la porta, liberano la porta
0: sì,
1: per cercare di recuperare, perché stavano perdendo una differenza di una rete.
0: Ma secondo me non è...
1: Vabbè, comunque, è una strategia tattica sempre utilizzata.
0: Io ho visto liberare la porta a 3 minuti dalla fine.
1: Lo so, cioè non è che prendono dei rischi non indifferenti. Comunque, no, l'hanno liberata, minuti. Adesso non so quanto mancasse al termine dell'incontro, chiaramente è arrivata la rondella sul bastone del portiere, che ne ha scartato uno e l'ha lanciata e ha fatto gol, ma in modo abbastanza sicuro. Una curiosità, perché è solo il 18° portiere nella storia dell'hockey canadese a segnare una rete, quindi volevo dire questo. Si chiama Igor Strzenjski, un po' più lungo, comunque avete capito il concetto. È diventato il primo però della storia dei Rangers di New York a segnare questa rete, la vittoria contro i Lightning di Tampa Bay ieri al Madison Square Garden
0: New York.
1: Di solito dei portieri hockey se ne parla quando fermano tante rondelle durante la partita, riescono a pararle tutte, e invece questa volta se ne parla perché ha segnato lui. Importante.
0: Complimenti.
1: Poi Jonathan David ha segnato ieri, ricordo che adesso gioca a Madrid, per l'Atletico Madrid, il nostro canadese Jonathan David, quindi ha ritrovato la rete ieri. Cosa ti posso dire d'altro? Grazie.
0: Posso dire che il nostro portiere una volta ha segnato 2 gol in una partita.
1: Su
0: rinvio. Quando giocavo a pallone io da ragazzino. A Biandronno, su un campo di 80 metri.
1: Sì. Con 3 campanili.
0: No. Vabbè, ha segnato 2 gol addirittura, su rinvio. Sai quando il portiere gli rimbalza davanti che ti passa via la palla. Così. Vabbè, comunque.
1: E per lo sport. Felix?
0: Uge?
1: Ne parliamo?
0: Beh, non lo so.
1: Ne parlo
0: ti
1: io.
0: Ti ho detto di Chapeau, ma avrebbe
1: trovato un nuovo allenatore.
0: Speriamo, perché il papà adesso.
1: Certo, Ivan Restelli, che però deve prima verificare con CFMB se può assentarsi alcuni giorni.
0: Non volevo che dicessi questa cosa qui.
1: Poi c'è una battaglia Russell-Antonelli campioni, perché adesso Russell ha vinto, quindi si avvicina.
0: I Ferrari, tra l'altro, hanno il miglior tempo, ecco, oggi.
1: Aspettiamo dopo domani, perché oggi sono capaci tutti di avere il miglior tempo, a parte qui a Monte che piove, ma per il resto il tempo deve essere piacevole.
0: Anche noi con le nostre unit power.
1: Bagnata.
0: Unit power bagnata, unit power fortunata.
1: Così
0: e dico. Per lo sport è tutto. Tu cosa fai stasera? No, il titolo della canzone.
1: Probabilmente vado in palestra, sì.
0: Ma a fare?
1: A mantenere questo tempio. Il mio six packs, voglio che diventi un eight packs, caro
0: Ivan. Il tempio, sembrano i bronzi di Riace quando erano ancora in fondo al mare. Dai,
1: così
0: che non
1: così mi piace questa definizione. Sì, Silvio, ma... il bronzo di Riace, signore e signori, trasferito a Montreal. Andiamo avanti, va?

0: Artemis.
1: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
2: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
3: L'autunno è arrivato, mettete via i sandali e andate da Chaussures Larry. Da Chaussures Larry troverete una grande scelta di scarpe autunnali, comode e calde, per uomo, donna e bambino. Oltre un'ampia selezione di scarpe ortopediche e pantofole. Tante scarpe eleganti e accessori per tutte le vostre occasioni. Da Chaussures Larry troverete sicuramente le scarpe che cercate. Chaussures Larry dal 1965. 3090 Legendre Est a Saint-Michel. Aperto da lunedì al sabato.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Prima di parlarvi della situazione attuale, ricordo le varie chiusure, malgrado il bel tempo, molti saranno incitati ovviamente a uscire, ad approfittare, siate attenti perché per gli automobilisti ci saranno degli ostacoli importanti questo fine settimana, per la 10, la 15, la 20, la 40 e non sto giocando a tombola, e poi la 116, la 132 e la 158, in modo particolare ricordo che la 40 direzione ovest, la metropolitana, l'accesso che arriva dal Boulevard Saint-Michel sarà chiuso da questa sera alle 22 fino a lunedì ore 5, nello stesso settore anche Boulevard Saint-Michel e Pineuf, la corsia, la bretella di servizio sarà parzialmente chiusa tra l'ottava e la prima Avenue, e poi la 15 invece direzione nord sarà chiusa tra la 40 e l'accesso che arriva da Henri Bourassa Ovest, anche lì nella notte tra venerdì, sabato e domenica a lunedì. Quindi queste sono alcune delle chiusure, ma ce ne sono parecchie e vi consiglio come di consueto di verificare il sito Quebec 511 prima di uscire. Per il traffico attuale, tunnel bloccato direzione Boucherville, Met-West lenta da Saint-Michel a Descaries, Descaries Nord, Descaries Sud vicino alla metropolitana, c'è anche un incidente all'altezza di Jean Talon, e la 20 un po' più intasata, a quest'ora si ripercuote sulla 13. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il progetto dell'oleodotto verso la Columbia Britannica è il primo a essere ufficialmente inserito nell'elenco dei progetti di interesse nazionale. Il primo ministro Mark Carney e la sua omologa dell'Alberta Danielle Smith ne hanno dato l'annuncio ieri a Fort McMurray, nel cuore dei giacimenti di sabbie bituminose. Tale designazione implica che l'oleodotto, ora denominato Pacific Link, beneficerà di una procedura accelerata. Il primo ministro ha dichiarato che è un modo completamente nuovo di costruire un Canada che funziona a meno di un anno dalla firma dell'accordo di massima con l'Alberta, che ha aperto la strada alla realizzazione di questo oleodotto. L'ufficio per i grandi progetti avrà quindi tempo fino al 1 settembre 2027, una volta completato il processo di valutazione e consultazione, per imporre le proprie condizioni in merito alla proprietà del progetto, ai suoi benefici, alla tutela dell'ambiente, all'assunzione di personale locale, all'assegnazione degli appalti e alla supervisione dell'opera. L'ufficio per i grandi progetti ha stabilito che il Pacific Link soddisfa almeno uno dei 5 criteri previsti dalla legge C5 per la designazione a progetto di interesse nazionale. La procedura accelerata prevista dalla legge C5 consente al governo di aggirare almeno 12 leggi e 7 regolamenti ambientali, tra cui anche la legge sulle specie a rischio, qualora lo ritenga necessario. Un potere discrezionale che ha attualmente un limite di 5 anni, ma che Ottawa vorrebbe rendere permanente con il disegno di legge nuovo C39. Numerosi gruppi ambientali hanno criticato la decisione del governo federale. Secondo Equiterre, questo progetto avrà effetti devastanti sulla natura, sui nostri corsi d'acqua e sulle specie minacciate. Pochi giorni prima, tra l'altro, Carney aveva annunciato uno stanziamento di 1,2 miliardi per la tutela degli oceani e della vita marina, incluse misure per proteggere la popolazione di orche del Pacifico, che subirà l'impatto della costruzione di tale infrastruttura e dell'aumento del traffico marittimo. Greenpeace, dal canto suo, sostiene infatti che il governo non può pretendere di proteggere gli oceani aprendo al contempo la strada a un nuovo oleodotto diretto verso il fragile estuario del fiume Fraser. L'Assemblea delle Prime Nazioni denuncia invece il fatto che il governo federale sembra approvare i progetti in anticipo senza una reale consultazione. Ovviamente la reazione del mondo degli affari è ben diversa. Per il Business Council of Canada, l'annuncio di Carney offre la certezza di cui gli investitori hanno bisogno. L'oleodotto lungo 1200 chilometri trasporterà oltre 1 milione di barili di petrolio al giorno dalla piccola località di Brotherham in Alberta, situata a circa 60 chilometri a nord-est di Edmonton, fino al terminal Roberts Bank del porto di Vancouver, in grado di accogliere super petroliere. Ottawa si è già impegnata a investire 10 miliardi di dollari per aumentarne la capacità. Il bitume verrà poi esportato verso i mercati Emirati Asiatici. Il costo del progetto è stimato tra i 35,2 e i 43,7 miliardi e la maggior parte di questa spesa sarà a carico dei contribuenti, dato che il progetto è gestito da un consorzio composto dalla Trans Mountain Corporation, che è una società statale federale, dal governo dell'Alberta e della Pembina Pipeline Corporation, la cui partecipazione alla costruzione dovrebbe però limitarsi al 10%. Carney prevede che il progetto aggiungerà 20 miliardi annui al prodotto interno lordo e che il governo ne ricaverà entrate per 100 miliardi entro il 2060. Prevede inoltre la creazione di 140.000 posti di lavoro nel paese grazie alla sua costruzione. Parlando di progetti, i costi di costruzione del tracciato base del treno ad alta velocità TGV Alto, destinato a collegare Quebec a Toronto, potrebbero ora oscillare tra 75 e 113 miliardi di dollari, secondo un rapporto dell'Ufficio del Direttore Parlamentare del Bilancio pubblicato ieri. Questa forbice di prezzo riflette l'incertezza che grava sul percorso, non ancora ufficialmente definito, ma anche la grande incertezza intrinseca ai progetti infrastrutturali ferroviari su larga scala. Si tratta di una stima superiore a quella formulata dal governo federale nel 2024, che si attestava allora tra i 60 e i 90 miliardi. Tale differenza è in parte dovuta alla lunghezza prevista del tracciato, sebbene presentato pubblicamente come un progetto da 1000 chilometri, in realtà il TGV coprirà una distanza di 850 chilometri. La presenza, tra l'altro, di quello che è definito lo scudo canadese lungo una parte del tracciato comporta spese ingenti, in particolare per i 130 chilometri che devono collegare Ottawa a Peterborough. Questa sezione richiederà importanti lavori di scavo della roccia, livellamento e riempimento. Inoltre, l'analisi pubblicata ieri non tiene conto di una modifica proposta a giugno che potrebbe portare il tracciato a passare per Kingston in Ontario. Sebbene tale itinerario sia più pianeggiante ed eviti gran parte dello scudo, porterebbe tuttavia il TGV ad attraversare la biosfera dell'Arco di Frontenac, un'area protetta riconosciuta dall'UNESCO. L'adozione di varie misure di mitigazione ambientale come corridoi per la fauna selvatica comporterebbe quindi un ulteriore aumento dei costi. E infine la costruzione fino all'isola di Montreal richiederà da parte sua lo scavo di tunnel, tra cui uno lungo 15 chilometri sotto il Mont Royal per raggiungere Laval. La STM rifiuta categoricamente di dotare i propri agenti di pistole, in particolare a causa della loro tendenza a ricorrere alla forza troppo rapidamente, quanto avrebbe appreso la press. L'organizzazione tuttavia gioca una nuova carta per affrontare l'insicurezza nella metropolitana. L'ex capo della Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, è stato appena ingaggiato per occuparsi del problema. Entrerà in servizio nel corso di questo mese, ricoprendo un nuovo ruolo dirigenziale creato appositamente per lui. Prudhomme dovrà dunque gestire le reiterate richieste dei circa 165 agenti della STM, nonché del sindacato, di ottenere armi da fuoco. Il sindacato ritiene infatti che il lavoro comporti un rischio di aggressione estremamente elevato, mentre la situazione della sicurezza nella metropolitana continua, a loro avviso, a peggiorare. Tra le motivazioni addotte sembra esserci però un ricorso affrettato all'uso della forza ravvicinata in molte situazioni, ed è la ragione per la quale la STM rifiuterebbe le armi. Nel solo 2024 gli agenti della STM hanno effettuato 539 interventi che hanno richiesto l'uso della forza fisica. Il presidente del sindacato respinge categoricamente tale analisi. I miei agenti non usano la forza per piacere. Quando vi ricorrono è perché non hanno davvero altra scelta. Plastica bruciata e cloro. È così che i residenti di Rouyn-Noranda descrivono gli odori diffusisi in città negli ultimi giorni. Nessuno sa dire però con esattezza cosa abbiano respirato. La fonderia Horn, finita nel mirino per le sue attività di riciclaggio di rifiuti elettronici, sostiene che gli abitanti non abbiano nulla da temere. Sulle reti sociali i residenti segnalano la presenza di odori fino a Granada e D'Alembert, due quartieri rurali situati rispettivamente a 8 e 16 chilometri dalla fonderia. Ci consigliano di non uscire quando ci sono incendi boschivi, eppure l'odore è meno forte di quello di oggi, dicono alcuni residenti sui social. Una città intera che improvvisamente puzza di plastica bruciata, il minimo sarebbe essere informati, aggiungono. L'odore è stato avvertito a partire dal 23 settembre ed è persistito fino all'inizio di questa settimana. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN.

0: militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza, sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, a incidere anche il dato dell'inflazione dell'area euro, che è balzato a settembre del 3,8%. Pesano anche le tensioni internazionali, con la tregua tra Stati Uniti e Iran che appare sempre più lontana. Tensioni che si riflettono anche sullo spread tra i titoli di Stato, che schizza oltre il 130 punti base, il rendimento del BTP a 10 anni che sale al 4,72%. In calo invece il prezzo del petrolio, con il Brent che si mantiene sotto 100 dollari al barile. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi il numero delle scuole chiuse in tutto il paese è salito a 564, lo ha riferito il ministro dell'istruzione Geffrey, che in giornata incontrerà le associazioni degli studenti e dei genitori. Intanto resta massima l'allerta per la frangia violenta del movimento. Dall'inizio delle proteste 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, sono stati aggrediti. Danneggiati e incendiati istituti, mezzi pubblici e di soccorso. Il ministro della giustizia Darmanin chiede che siano i genitori a pagare i danni.
1: Quotazione negativa del dollaro canadese. L'euro vale questa mattina 1,60 dollari, stabile la valuta statunitense, che è ancora scambiata come ieri a 1,42.
2: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
3: Previsioni del tempo.
1: Mattinata, stavo dicendo, autunnale, 17 gradi con la pioggia attualmente, oggi si va a una massima di 18, umidex a 21, le possibilità di precipitazioni calano al 40% nel corso del pomeriggio, quindi maggiori spiragli di sole, in serata 20%, nella notte 10%, una minima di 9 percepita però a 7, domani bella giornata prevalentemente soleggiata ma fresca, 16 la massima, 5 la minima, fresco anche domenica, un po' più nuvoloso e 30% le possibilità di qualche goccia di pioggia, solo 30% però dai, 17 la massima, 11 la minima. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, 16 e 17 direttamente dall'Italia.
4: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, sempre al vostro servizio per il miglior risultato.
5: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 29 87.
6: Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e L'Angelier.

Forza ragazzi, che con la pioggia esterna è il momento di mettere a posto in casa e di sbarazzarsi di articoli che non vi occorrono più. Il mercatino è fatto per questo. 514 7900251. Parabonzi bonzi pa. Ricordo che non accettiamo nulla nel settore delle armi, anche se ogni tanto un Kalashnikov io lo userei volentieri. Non accettiamo nulla nel settore del trasporto a motore, non accettiamo niente nel settore immobiliare e le richieste offerte di lavoro. Per tutto ciò vi suggeriamo di comporre il 483-2362, il numero dell'ufficio. Invece 7900251 per le vostre

0: vostre telefonate e la vostra fantasia, che ben sappiamo non ha limiti. Accogliamo la telefonata number one. Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno signor Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
1: Come va?
0: Bene, grazie, lei?
1: Non c'è male. Ho una macchina per cucire Singer col mobiletto, come nuova, a vendere per $75.
0: Ok.
1: E ho 5 damigiane da regalare.
0: 5 damigiane da regalare.
1: E mio nome è Giuseppe.
0: Giuseppe.
1: E il numero di telefono è 542-3408.
0: 3408. 542 mi ha detto,
1: Sì.
0: Perfetto, Giuseppe, buon fine settimana.
1: Mille grazie anche a lei.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo una macchina da cucire con tanto di mobiletto marca Singer o Singer, a seconda della pronuncia, a $75, poi 5 damigiane gentilmente offerte in regalo da Giuseppe, il cui numero è 542-3408, prefisso ricordo 514. Telefonata 1, ci fermiamo.
2: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
4: Bonjour, ici Nicolas Plourde, votre candidat libéral dans Anjou-Louis Riel. J'ai à cœur vos intérêts et vos préoccupations. Je serai un député présent et à votre écoute. Pour faire entendre votre voix, allez voter le 5 octobre et ensemble, avec le Parti libéral, nous allons rassembler, réparer et bâtir le Québec. Donc, dans Anjou-Louis Riel, votez libéral, votez Nicolas Plourde. Grazie mille.
5: Autorizzato da Pascal Mongrain, agente ufficiale di Nicolas Plourde.
6: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Clementine, $1.49 da libra. Spalla d'agnello, arrosto bistecca, $9.99 da libra. Provolone forte auricchio, $15.99 da libra. Uova grandi, confezione da 30, $9.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Cosce di pollo, $2.72 la libra. Ricotta saputo, 1.2 kg, $15.99. Caffè Lavazza, crema e gusto, qualità rossa, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
3: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Clementine, $1.49 da libra. Spalla d'agnello, arrosto bistecca, $9.99 da libra. Provolone forte auricchio, $15.99 da libra. Uova grandi, confezione da 30, $9.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Cosce di pollo, $2.72 la libra. Ricotta saputo, 1.2 kg, $15.99. Caffè Lavazza, crema e gusto, qualità rossa, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.

0: mercatino del venerdì. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come va?
1: Bene, bene, è la prima volta che vi chiamo.
0: Ma che gentile, siamo aspettavamo la sua chiamata da anni, signora.
1: Oh my God.
0: Mi dica.
1: Senti, io ho tutte le robe per fare il vino.
0: Sì.
1: Tengo uno stringente, tengo una macchina per macinare l'uva, ho le botte per mettere il vino dentro.
0: Tutta l'attrezzatura, insomma, via.
1: Tutta l'attrezzatura. E poi ho tante, tante tamigiane piccole già messe dentro legno.
0: Ok.
1: E galloni non posso contarli quando sono.
0: Ah.
1: Galloni e tamigiani piccoline.
0: Anche perché i galloni bisogna contarli prima di bere il vino, perché sennò poi raddoppiano, lo sai. Ok.
1: Silvio, please, aiutami, perché non ce la faccio nemmeno
0: a spostare,
1: a buttarle fuori.
0: Ha ragione. Allora mi dia il telefono, signora, via.
1: Yeah.
0: Il telefono.
1: Ah, il numero di telefono è 514.
0: Sì.
1: 2 7 9 11 63.
0: E il suo nome?
1: Marianna.
0: Marianna, che bel nome. Marianna, altre cose?
1: No.
0: Benissimo.
1: Al prezzo? Queste robe quando vengono, sul prezzo, quello che mi vanno da me danno.
0: D'accordo. Le auguro di sbarazzarsi, Marianna. Buon fine settimana.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.
0: Allora, attrezzatura per il vino, avete sentito, macinino, damigiane, botti, galloni che non riesce neanche a contare. Offerte ragionevoli accettate da Marianna, 279-1163. Andiamo alla telefonata 3. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno mister Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
2: Allora, c'ho una bicicletta per fare esercizi in casa.
0: Sì.
2: Buonissima condizione.
0: Sì.
2: È robusta, è moderna, sa, è robusta veramente, anche se uno pesa 300 libbre non si rompe la bicicletta.
0: Ah, bene, lo dico a Ivan questo, mi dica.
2: Allora, continuiamo, va.
0: E quanto la vendiamo sta cicletta?
2: Sì, ho pagato 2,50 e adesso la voglio vendere solo per $70, regalata, è in buonissima condizione e robusta.
0: Perfetto. Altro?
2: È tutto.
0: Telefono.
2: Mio telefono. 263.
0: Sì.
2: 770.
0: Sì.
2: 50?
0: Sì.
2: 29.
0: Quindi 263 è il prefisso?
2: Sì.
0: Ok, perfetto. Il suo nome?
2: Mario.
0: Mario, buon fine settimana.
2: E anche a te, ciao.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo una cyclette moderna e robusta, fino a 300 kg potete pesare, signore e signori. $70. Poi, quando peserete 100 kg dopo aver usato la cyclette, la potete rivendere. $70, Mario, 3, telefonata numero 3, 263 il prefisso, 770 50 29, solo $70. E andiamo con la 4. Mercatino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
3: Ho fatto una domanda l'altra settimana scorsa, ma nessuno ha chiamato.
0: Ah, per cos'è?
3: Una pigiatrice.
0: Sì.
3: Un torchio per un torchio.
0: Sì.
3: In speciale.
0: Ok.
3: Chi la compra? Tre damigiane pure.
0: E tre damigiane.
3: E chi compra tutto questo qua, gli regalo 10 galloni.
0: Sì.
3: E un barile per fermentare il vino.
0: E il prezzo?
3: 250.
0: Perfetto.
3: Ridotte.
0: Ok. Altro?
3: No, è tutto.
0: Il numero di telefono?
3: 514.
0: Sì.
3: 585-7674.
0: 7674. Il suo nome?
3: Il nome è Vincenzo.
0: Vincenzo, buon fine settimana.
3: Altrettanto a voi.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo torchio, pigiatrice, tre damigiane a $250 e chi acquista questo in regalo 10 galloni e un barile per fermentazione. Vincenzo, telefonata 4 585 7674, ci fermiamo.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Clementine, $1.49 da libra. Spalla d'agnello, arrosto bistecca, $9.99 da libra. Provolone forte auricchio, $15.99 da libra. Uova grandi, confezione da 30, $9.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Cosce di pollo, $2.72 la libra. Ricotta saputo, 1.2 kg, $15.99. Caffè Lavazza, crema e gusto, qualità rossa, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e

0: telefono per la telefonata numero 5. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno, qua è Tony.
0: Come va, Tony?
1: Andiamo male, bene, piano. Allora dice, mette tavolo di vetro.
0: Tavolo di vetro, sì. Per mangiare o...
1: No, per salotto. Per salotto. No,
0: un tavolino.
1: Un tavolino, eh.
0: Ah, ok. Poi?
1: Dopo c'ho tutte roba di vite, cose, socchetti, ferri, martelli, gelavite.
0: Quindi utensili, via.
1: Utensili, roba per pitturare pure, pennelli, cose, vaschetti.
0: Mm-hmm.
1: E c'ho un po' di candele, cose, vasi pure.
0: Candele. Ok.
1: Un po' di tutto, qualche palla d'inverno pure. Mm. C'hanno bochi pure, sai quelli bochi.
0: Boghi. Il prezzi trattabili, suppongo.
1: Trattabili.
0: Il telefono, Tony.
1: 438.
0: Sì.
1: 399.
0: Sì.
1: 7363.
0: 63. Buon fine settimana.
1: E metti sempre questa bella canzone.
0: Ok, ce la facciamo. Grazie.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo un tavolino di vetro per il salotto, vari utensili, inclusi anche chiodi, eccetera, poi dei pennelli, tutto ciò che vi occorre per pitturare, delle candele, delle pale d'inverno ed un boghi. Tutto venduto da Tony. Telefonata numero 5 438 399 7363 e si va con la 6, Mercatino. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
2: Guardi, c'ho un tempo.
0: Sì.
2: 18x11
0: per 11, ok,
2: usato 2 anni, è quasi nuovo, completo.
0: Ok, prezzo?
2: Il prezzo 350.
0: Altro?
2: Per il momento ci avrei tante cose, per il momento no.
0: Ok,
2: più tardi.
0: Va bene, noi siamo qui tutti i venerdì.
2: Grazie.
0: Il telefono
2: 514 727
0: 7138
2: Mario.
0: Buon fine settimana, Mario.
2: Grazie Silvio, buongiorno.
0: Arrivederci.
2: Grazie.
0: Un tempo, signore e signori, oggi sarebbe utile per riparare l'auto dalla pioggia, più tardi ancora di più per ripararla dalla neve. Tempo 18x11, quasi nuovo, completo, $350, venduto da Mario, telefonata 6, Mario risponde al 727-7138. Ricordo che quando non ne menziono un altro, è sottinteso il prefisso 514, ci fermiamo.

0: Ritorniamo al telefono per il nostro mercatino di questo 2 ottobre. Mercatino, buongiorno. Allo? Mercatino? Io? Con chi parlo io? No, niente. Ci fermiamo? Vabbè.
1: L'autunno è arrivato, mettete via i sandali e andate da Solari. Da Solari troverete una grande scelta di scarpe autunnali, comode e calde, per uomo, donna e bambino. Oltre un'ampia selezione di scarpe ortopediche e pantofole. Tante scarpe eleganti e accessori per tutte le vostre occasioni. Da Solari troverete sicuramente le scarpe che cercate. Solari dal 1965, 3090 Legendre Est a Saint-Michel, aperto da lunedì al sabato.
0: Ritorniamo subito al nostro mercatino. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Silvio.
0: Eccomi, buongiorno a lei.
2: Ciao, sono Guido.
0: Come va Guido?
2: Abbastanza bene, grazie. Lei?
0: Si sopravvive. Dimmi
2: si
0: Guido.
2: Si sopravvive.
0: Ecco.
2: No, io ho chiamato per augurare buona fine settimana a lei e a tutta la staffa del 70.
0: Ma che gentile Guido, contraccambiamo con tanto affetto. Grazie di essere sempre lì ad ascoltarci.
2: Va bene.
0: Un abbraccio.
2: Ciao.
0: Ah, che gentili i nostri amici che ci telefonano per augurarci un buon fine settimana. Se vuoi, un grazie.
3: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
0: Ovviamente dedicate ai soggetti del giorno. Il primo si parla della campagna elettorale, quella di Serge Chaplone, la Press Plus di ieri, quella di oggi non è pubblicata. Si vede una persona che sta guardando fuori dalla finestra i colori, i magnifici colori di questo periodo autunnali, mentre alla televisione ci sono i cinque leader che dibattono e il titolo è Una settimana di troppo, perché effettivamente è un po' lunghetta questa campagna elettorale, diciamocelo francamente. La caricatura di Y, stesso soggetto, si vedono i cinque leader che stanno correndo verso una scalinata che porta al Parlamento e si calpestano l'un l'altro. Primo ovviamente è il leader del partito Quebecois, seguito a ruota dal partito conservatore e dal partito liberale che per passare hanno calpestato la povera leader della CAC che si ritrova per terra, e dietro di loro con molta fatica arriva anche la leader di Quebec Solidaire. Le altre due caricature, no, l'altra caricatura sempre dedicata a questa, ahimè, tristissima caricatura dello Soleil di questa mattina, dove André Philippe Côté mostra un accampamento di senza tetto, e c'è uno di questi che dice all'altro: c'è una nuova senza tetto che è arrivata ieri, si parla del 6 ottobre, e si vede, ahimè, la povera Christine Fréchette con la sua tenda con sopra scritto Equipe Christine Fréchette. Effettivamente rischia di perdere il posto di primo ministro, ma ahimè per alcuni rischierebbe anche il posto di deputato tout court. E infine la caricatura di Godin invece si riferisce a Carney e al suo progetto di interesse nazionale, e lo si vede che c'è una bandiera canadese piantata sul suolo e lui sta annaffiando il suolo come se fosse un albero, in realtà con una pompa di petrolio. Ed è tutto.

0: Torniamo al telefono, Mercatino, buongiorno.
1: Sì, Silvio.
0: Il
1: telefono 585-7674. Ho dimenticato di dire che la pigiatrice è elettrica.
0: Aspetti, che telefonata? 585-7674. Vincenzo, sì.
1: Sì.
0: Pigiatrice elettrica, perfetto, sì. Lo aggiungo, Vincenzo, grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci. Quindi una correzione per l'annuncio di Vincenzo che aveva un torchio, la pigiatrice, come avete sentito, elettrica, tre damigiane, e chi acquista questo per $250 ottiene in regalo 10 galloni e un barile per la fermentazione. Ricordo il numero di Vincenzo, come diceva, 585-7674, ci fermiamo.
2: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!

0: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Clementine, $1.49 da libra. Spalla d'agnello, arrosto bistecca, $9.99 da libra. Provolone forte auricchio, $15.99 da libra. Uova grandi, confezione da 30, $9.99.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Cosce di pollo, $2.72 la libra. Ricotta saputo, 1.2 kg, $15.99. Caffè Lavazza, crema e gusto, qualità rossa, 250 grammi, $5.99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e

0: Ritorniamo subito al telefono. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Sono Maria.
0: Sì.
1: Vorrei regalare damigiane e bottiglie per la salsa. Chi lo vuole mi chiama e lo viene a prendere.
0: Va bene, Maria, il telefono.
1: 256-6516-514.
0: Buon fine settimana, Maria.
1: Ciao, grazie per voi.
0: Arrivederci. Bye. Allora, chi ha bisogno di damigiane o barattoli per la salsa, abbiamo un'offerta esclusiva. Maria li regala. Se avete bisogno, 256-6516, telefonata numero 7. Ci fermiamo.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Clementine $1.49 la libra, spalla d'agnello arrosto bistecca $9.99 la libra, provolone forte auricchio $15.99 la libra, uova grandi confezione da 30 $9.99.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Peperoni rossi, gialli e arancioni $0.79 la libra, cosce di pollo $2.72 la libra, ricotta saputo 1.2 kg $15.99, caffè Lavazza crema e gusto qualità rossa 250 grammi $5.99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
0: Ritorniamo subito al nostro mercatino. Mercatino, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Mi dica.
4: Tengo una stufa di legna.
0: Sì.
4: Per $250.
0: Ok.
4: E tengo sarebbe un torchio.
0: Sì.
4: Per $150. E una macchina di cucire per calzolai. Quella la vendo per $1.200.
0: $1.200?
4: Sì.
0: Perfetto. Altro?
4: No, quello è tutto.
0: Il telefono?
4: Telefono 514-254-5741.
0: E il suo nome?
4: È Matteo.
0: Matteo, grazie, buon fine settimana.
4: Grazie, ciao.
0: Arrivederci. Abbiamo una stufa a legna a $250, un torchio a $150 e una macchina da cucire per un calzolaio a $1.200, venduto da Matteo, telefonata 8 254 5741, e andiamo con la 9. Mercatino, buongiorno. Mercatino? Abbiamo quasi sentito qualcuno che voleva parlarci, poi avendo sentito la mia voce ha cambiato idea e ha detto no, io con quello non gli parlo. Che creepy. Ci riproviamo. Mercatino, buongiorno. No. Iva, non hai niente da vendere tu? No. Ci fermiamo? Fermiamo.
5: Ici Joan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
0: Ritorniamo subito al nostro telefono. Mercatino, buongiorno.
6: Sì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno signora, mi dica.
6: C'ho una ventina boccacce di pomodoro, 20-25 boccacce per il pomodoro.
0: Sì.
6: Se qualcuno è interessato, sono gratis, se lo viene a prendere.
0: Magnifico. Senza
6: il
0: la
6: telefono
0: salsa.
6: È 325.
0: Sono vuoti, eh?
6: Sul 514.
0: Sì, no, ma dico
6: i vuoti stanno bene dove stanno.
0: Ok, va bene.
6: Quelli vuoti. Quelli pieni me la lascia li vuoto.
0: No, è quello che dicevo, perché se erano pieni veniva a prenderli io. Allora, 325
6: 9175 Santina.
0: Buon fine settimana, Santina.
6: Altrettanto, ciao.
0: Arrivederci. Mi sa che anche stasera pasta al burro. Barattoli per la salsa, 25 ce ne ha Santina. Da regalarvi 20-25, siamo sicuri. Santina, 325-9175, telefonata 9. Ci fermiamo.
2: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
0: Questa è l'ultima telefonata di oggi, mi dicono dalla sala regia. Mercatino, buongiorno.
7: Sì, buongiorno, signor Silvio.
0: Eccomi, come va?
7: Potete grazie, molto bene. Voi?
0: Beh, si tira avanti, mi dica.
7: Credo al numero 6, qualcuno c'ha un tempo, se
0: sì.
7: È possibile avere il numero di telefono.
0: Sì, sono $25 però. No, scherzo,
7: oh,
0: scherzo. Allora, 727...
7: 727, sì.
0: 7138.
7: Va bene.
0: E si chiama Mario.
7: Ok, grazie mille, buona giornata.
0: Anche a lei, arrivederci.
7: Grazie, ciao.
0: Dai, che forse abbiamo venduto il tempo. E con ciò è tutto.
8: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché Lagoria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché Lagoria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Riverde Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
3: Ti lascio, caro
0: una
3: Silvio,
0: canzone. Ah, no.
3: No, ti lascio con questo capolavoro che abbiamo fatto questa settimana.
0: Oh, santo cielo.
3: Una bella canzone del volo.
0: Bene.
3: Ti saluto, vi
0: e
3: auguro,
0: prendi il volo.
3: E vi auguro un buon weekend a tutti e ciao a tutti.
0: Grazie Manestelli per la parte tecnica, la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana. Ricordo la magnifica presenza di Vittoria Zolfini per il buon pomeriggio quest'oggi a partire dalle ore 15. Per quanto mi concerne, e se tutto va bene, per l'amor di Dio, l'appuntamento è previsto invece per lunedì mattina, stessa ora, stesso canale. Silvio, ciao ciao.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Selona. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Selona. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
2: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.

0: Taccuino sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
2: Grande bazar autunnale dalla parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802. L'associazione socioculturale ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 11 ottobre alle ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514-804-8446 oppure Mike al 514-823-6383. L'associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514-722-1611. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436. 561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
1: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
1: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
2: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Dunque, eccoci qua per l'appuntamento di oggi, venerdì 2 ottobre. Auguri a tutti i nonni innanzitutto, perché oggi è la giornata internazionale della non violenza e la festa dei nonni. Oggi è 275esimo giorno dell'anno e siamo nella 40esima settimana di questo 2026. Il plebiscito di Roma nel 1870 sancisce l'annessione del territorio di Roma e del Lazio al Regno d'Italia. Capito?
1: Capito.
0: Dopo la presa di Roma, perché avevano già pensato di farla come capitale, no? Si sente. Il 98,89% dei votanti si esprime in favore dell'annessione, che verrà formalizzata il 9 ottobre prossimo. Alle 8:30 del sabato mattina, nel 1888, a parte che il 1880, si inaugura a Bologna il servizio di tram trainato da cavalli. I lavori sulla prima stazione, sulla prima tratta, stazione di Piazza Maggiore, si sono aperti nel mese scorso a cura della Società per le Tranvie e le Ferrovie Economiche di Roma, Milano e Bologna, detta la Belga, in quanto emanazione della società omonima fondata a Bruxelles in febbraio.
1: Nel 1910, durante il circuito aereo internazionale in corso a Milano, si verifica il primo scontro aereo dell'aviazione mondiale. Un monoplano, Antoinette di René Thomas, colpisce il biplano Farman pilotato da Beltram Dickinson. Entrambi restano feriti, ma Dickinson, il più grave, morirà dopo un'agonia di quasi 3 anni, 116 anni fa.
0: Ci scusiamo con i nostri ascoltatori se sentono di sottofondo il fischio, perché ci hanno comunicato che abbiamo questo fischio di sottofondo indipendentemente dalla nostra volontà, quindi
1: non siamo noi che fischiamo.
0: Non siamo noi che fischiamo.
1: Ma stanno lavorando per...
0: I nostri tecnici stanno lavorando per risolvere il problema. Il ventenne,
1: il fischio rischia di essere sostituito da un russo, qualcuno che è russo, ma non siamo sicuri.
0: Nel 1925 il ventenne William Edward Zyrant diventa il primo essere umano ad apparire in televisione. Dall'immagine non è chiarissima,
1: sembra una scimmia comunque.
0: Comunque io pensavo fosse veramente, vabbè. Lavora come fattorino a Londra nell'edificio in cui...
1: E ha continuato anche dopo.
0: Sì, perché non ha avuto
1: la carriera come attore, non ha avuto un grandissimo successo.
0: vista l'immagine, non mi sembra. Comunque, dove...
1: Mamma, sono io! Mamma mia!
0: Poi deve essere anche di colore.
1: No, non è di colore.
0: No?
1: Sembra, però.
0: Vabbè, è bianco e nero. No, ma... Però lì... anche i tratti sono...
1: Avanti, dai.
0: Perché poi... Ma perché l'immagine va da destra a sinistra? E ti spiega anche l'immagine.
1: Spiego.
0: Vabbè, comunque il primo uomo a apparire sulla televisione.
1: Nel 1950 il disegnatore americano Charles Schulz dà vita a una nuova serie di personaggi con il nome di Little Folks.
0: Dove sei?
1: 1950, ho detto all'inizio. Debuttano oggi i fumetti dei Peanuts.
0: 25.
1: Ah, perché sì. Ci abbiano l'oroscopo, roba. Debuttano dunque i Peanuts, signore e signori, di Charlie Brown, Snoopy, Linus e gli altri. La nuova striscia viene pubblicata su 7 quotidiani statunitensi con i primi personaggi Shermie, Patty e Charlie Brown. 76 anni compiono oggi i Peanuts.
0: Nasce oggi nel 1955, diretto da Arrigo Benedetti, il giornale L'Espresso. È composto da 16 pagine in formato lenzuolo, era grandino, stampate nella tipografia di Roberto Tuminelli.
1: Sì.
0: Tuminelli era.
1: Roby,
0: lo chiamavano tutti Roby. 71 anni compie L'Espresso. C'è un po' ridotto come formato adesso. Adesso è
1: una rivista.
0: Una rivista, scusa, non trovavo l'espressione italiana.
1: C'è problema, se hai problemi con l'italiano...
0: Ma cosa è successo nel 58? Vai avanti.
1: Io veramente ero al 75.
0: Ah, no, perché la Guinea diventa indipendente. Ah,
1: ma non è diventata ieri indipendente.
0: Ma
1: ogni giorno.
0: Ogni giorno, perché ieri era
1: vabbè, 1958, era Francia, quindi ovviamente era una colonia francese dal sì. 1890. Se andate in Guinea potete parlare tranquillamente in francese. Anche se vi sputano addosso perché non gli piace molto. Nel 1976, sembra una barzelletta, questo è un avvocato, un architetto e un costruttore. Alla dogana di Ventimiglia vengono bloccati, cercavano di esportare $1 miliardo in Francia.
0: Voilà.
1: C'era una volta un architetto, un avvocato e un costruttore.
0: $1 miliardo, eh?
1: Nel 76,
0: Nel 76, voglio dire. No, o compravano Monte Carlo, no, non so io.
1: Ventimiglia direttamente. Quanto volete per queste quattro mura, queste quattro case qua intorno?
0: Con queste vie per traverso che poi le cambiamo tutte.
1: Sì, sì, prendo anche la ferrovia. Dai, non stiamo a discutere adesso.
0: Al palazzo.
1: No, per questo tono vuol dire che.
0: No, aspetta.
1: Vabbè. Quindi io andrei direttamente.
0: Niente al.
1: Perché no?
0: A 77, durante l'incontro di baseball, che siamo degli amanti noi,
1: tu soprattutto
0: contro gli Houston Astros,
1: è la stessa squadra.
0: Comunque. Sì, comunque. Non ci voglio dire, è troppo lunga.
1: È lunghetta,
0: comunque. Una mano e spuntando in aria un gesto di più.
1: Glenn Burke mette a segno il suo trentesimo home run, rendendo i Dodgers la prima squadra ad avere quattro battitori con questo risultato in una sola stagione. Insieme al compagno Dustin Baker sollevano la mano e la scontrano in aria in un gesto di tripudio. Ed è, signore e signori, il primo high five della storia. Ah, quando ci si dà la manata.
0: Dammi 5.
1: Sì. Veramente sta cercando di dare uno schiaffo. Ha preso la mano e dice: vabbè, abbiamo inventato qualcosa. Quindi, 1977 nasce il high five. Mentre nell'88 Gelindo Bordin.
0: Benito diventa il primo italiano a vincere,
1: ma corre bene
0: e marcia quello lì,
1: si muove,
0: marcia bene, perché col tempo di 2 ore 10 minuti e 32 secondi conquista l'ultima gara delle Olimpiadi di Seul,
1: la maratona,
0: a maratona. Portando a 6 il totale degli ori all'Italia in questa edizione. Gelindo Bordin è un mito, è stato un mito in quegli anni lì, proprio perché marciava
1: bene.
0: Bene.
1: Nel 1991, leggilo tu che ti interessa da vicino.
0: Con la vittoria del torneo di Lipsia, la tedesca Steffi Graf diventa la più giovane donna ad aver vinto, ad aver vinto 500. Mamma mia, 500 incontri di tennis professionistico. Io sono arrivato a 498.
1: Cioè, una media di 5.000 a incontro. Se vogliamo dirlo tutto,
0: Comunque, complimenti.
1: Grazie. Nel 1996 negli Stati Uniti vengono ratificati gli emendamenti all'atto per la libertà di informazione che prevedono l'obbligo di documentazione elettronica e per i cittadini la possibilità di consultazione in tempo reale. 30 anni fa.
0: Sì. Nel 2001, grave crisi alla Swissair, l'ingente richiesta di saldo per le fatture aperte innesca processi di rifiuto del credito e blocca i rifornimenti di carburante, che è fondamentale. Dopo 71 anni, gli aerei della compagnia di bandiera svizzera restano a terra e da qua il fallimento della Swissair.
1: Nel 2005 in Italia si celebra la prima festa nazionale dei nonni, introdotta con la legge 159 del 31 luglio scorso. Intende metterne in risalto l'importanza del ruolo nella famiglia e nella società. Ahimè, lo dico ahimè perché io non ho neanche mai conosciuto i miei nonni. Quando sono nato io erano già tutti e quattro morti.
0: Io tutti e quattro li ho conosciuti.
1: No, good for you.
0: Ma uno è scomparso proprio, avevo 7-8 anni. Vabbè, comunque io.
1: Sì, anche io c'è una nonna che mi ha visto. Io non mi ricordo perché avevo un anno quando è morta, ma lei ha visto me.
0: Senti.
1: Anzi, alcuni dicevano: ti ha visto e è morta. Non so se c'era una relazione. No, vabbè, andiamo avanti.
0: Ma una volta queste battute da bar
1: triste.
0: Erano così. Senti. La storia è più vicina a noi.
1: Di già.
0: Perché se vuoi ti leggo.

0: tra i 10 e i 25 miliardi di euro. Questo succedeva 14 anni fa, ma adesso non c'è mica l'energia nucleare di quinta generazione, quella pulita.
1: Non, guarda, di pulito io posso garantire il mio corpo quando faccio la doccia,
0: doccia resto, ma neanche, perché
1: 1535 Jacques Cartier
0: inizia a costruire il ponte.
1: Qua si dice scopre, in realtà trova un villaggio amerindiano, come si diceva all'epoca, che si chiama Hochelaga.
0: Ah,
1: Hochelaga, ti ricordo che lui,
0: sono andato ieri,
1: lui rinominerà Mons Realis, che è il Mont Royal, e da lì diventerà poi, come ben sappiamo, Mont Real.
0: Voilà.
1: Il 16 maggio del 1642 diventerà Mont Real. Nel 1604 Champlain torna a Saint-Croix per passare l'inverno.
0: Sì, perché voleva vedere i lavori del ponte, allora ha detto, però mi fermo a Saint-Croix perché...
1: Cioè, fammi vedere un attimino com'è st'inverno, che dicono tutti che è freddo. Ma va, dai.
0: Ma va, dai.
1: 1758, prima riunione di un'assemblea eletta in Canada, signore e signori. 1847 viene inaugurata la Montreal Telegraph Company.
0: Cos'è la canzone?
1: No, ti ho appena detto, ma vaffa, ma non, non hai capito.
0: No.
1: Nel 1895 quattro nuovi distretti vengono confermati nell'Artico e sono, se ti interessa, nei territori del nord ovest, sono Ungava, Mackenzie, Yukon e Franklin.
0: Non sono mica quattro cognomi.
1: Anche. Nel 1922 viene inaugurata la prima stazione radiofonica in lingua francese in America del Nord. Secaasse.
0: Secaasse.
1: Nel 1000, non Secaasse, Secaasse quando è rotto. Secaasse.
0: Secaasse. Simpatico, però non ci avevano neanche pensato loro, probabilmente.
1: Ti mancasse dei bonbon, ti mancasse. 1926 Lord Willington,
0: che frequentavo,
1: certo, presta giuramento come governatore generale del Canada. 1948 viene eletto George Drew a capo del Partito Progressista Conservatore, che mi ha sempre fatto ridere questa definizione. Nel 1955 viene adottata la legge sull'assurance chômage, che adesso si chiama assurance emploi.
0: Oui,
1: nel 1969
0: più elegante,
1: sì, un primo messaggio viene scambiato sulla rete ARPANET.
0: Ah, primo messaggio, vecchio internet.
1: Esatto, 1969.
0: Ma c'è ancora, sai,
1: tra due università.
0: Mi sembra che l'esercito usa un altro sistema.
1: Beh, questo era proprio l'antenato di internet. E il messaggio viene tra la UCLA, University of California in Los Angeles, e Stanford University.
0: Scusa, hai detto malissimo Los Angeles, si dice Los Angeles.
1: Nel 1980 Rodrigue Biron unisce al Parti Québécois.
0: Nel
1: 1995 Elton John, uno dei suoi primi due spettacoli a Montreal, tutto esaurito.
0: Ascoltiamo la canzone di Elton John.
1: Perché no?
0: Oh, così ti voglio
1: dire. Ah, lui vuoi ascoltare?
0: Okay, lui, ma che canzone è quella che mi hai chiantato? Neanche Google Search, neanche Shazam riesce a capire.
1: Nel 2009 Guy La Liberté vola verso la stazione spaziale internazionale col suo nasino da pagliaccio, non so se te lo ricordi.
0: Se si chiama Liberté, piove fuori, passata uno con l'ombrello.
1: 2009 il Costa Atlantica arriva al porto di Quebec.
2: Tre quarti del porto occupati dalla Costa Atlantica,
0: certo.
2: Grandino,
0: c'è la nuova Royal Sea of the Sea lì, che è immensa, 7000 persone, un paese. Noi veniamo da un paese che aveva meno abitanti.
1: Nel 2009,
0: dimmi,
1: Cendrillon,
0: oui.
1: Cenerentola,
0: oui.
1: Che è però il nome di un formaggio, diventa
0: Cenerentola,
1: il primo formaggio ad ottenere una medaglia d'oro per il Canada. È un formaggio canadese, signore e signori.
0: Ma ti dirò,
1: le Cendrillon.
0: Di più en più, si dice di più en più?
1: No,
0: di più en più. Sempre più mi piacciono i formaggi Quebecchese, canadese.
1: Volevo appunto che completassi questa informazione. Nel 2010 una marea blu invade le strade di Quebec.

0: sono tutti con la maglietta dei nordici,
1: volevano pensavo, i nordicchi
0: di ritorno, ma non li hanno avuti. Nel 2012 Justin Trudeau annuncia che si candida al posto di capo del Partito Liberale del Canada.
1: Bene.
0: E nel 1887, per le curiosità, uno storione si chiama.
1: Sì, anche in italiano il pesce storione. Sì.
0: Uno storione di 12 piedi.
1: Pesanti. 12 piedi
0: sono tanti metri. Sono 4 metri.
1: 4 metri? Mamma mia.
0: 822 libbre.
1: Sono
0: 400 passachili. Viene catturato sulla Riviera Fraser in Columbia Britannica.
1: Mamma mia.
0: Però non è stata pubblicata una foto, secondo me è una di quelle notizie da pescatore. Ho preso un pesce, ti fanno vedere una roba.
1: I pescatori quando ti dicono...
0: Non c'è foto, è tutto quello che ti posso dire.
1: No, e poi un pesce così, secondo me...
0: Dovrebbe essere fotografato.
1: Fatto e poi conservato.
0: E poi...
1: Elisa, no.
0: Oh, non ne becchi una. Ora.
1: No, oggi no.
0: Your song.
1: Ma vai. In un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia.
0: Verissimo. D'accordissimo. Due bicchieri, io scrivo un romanzo.
1: Vabbè. Giulio Verde non era nessuno.
2: Un bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

0: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873. Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Filetti di rombo a 14,99 la libbra, imitazioni di granchio canadese 2,5 libbre a 9,99, mini friulano saputo 500 grammi a 9,99, mele galla a 1,49 la libbra, filetto di maiale a 4,49 la libbra.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Da qui mi piace calcolare le distanze. Da qui proiettarmi nello spazio siderale. Da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

0: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi cari amici che siete nati proprio il 2 di ottobre. Buon compleanno che vi arriva da tutto il personale di CFMB 1280, che sono senz'altro sicuro si unirà a me come portavoce a quest'ora per appunto formulare i migliori auguri a tutti voi che siete nati il 2
1: di ottobre. Facciamo gli auguri anche a Nicolò, che ci sta ascoltando. Nicolò.
0: Auguri a Nicolò.
1: Mio nipotino.
0: Ah, ok, scusa, non sapevo.
1: Vabbè.
0: Mi sfuggiva. Auguri a Nicolò. Tanti, tanti cari auguri, Nicolò. Quanti ne fa?
1: 11.
0: Non ringiovanisce il nonno, comunque. Andiamo avanti, va? Allora. Previsioni dunque per tutti i segni dello zodiaco solo per la giornata di oggi. Ariete, avete molte idee, ma oggi ne basta una portata fino in fondo. La luna amica facilita un messaggio importante e Marte vi dà la spinta per sbrigare una pratica rimandata. Intanto Saturno nel segno vi invita a controllare i dettagli. Vi sentite più leggeri quando tutto è davvero a posto. Toro. In amore c'è qualcosa da chiarire, anche se nessuno sembra avere voglia di cominciare. Venere in opposizione rende più evidenti le distanze e Mercurio in opposizione può farvi leggere male un messaggio troppo breve. Aspettate di parlarne di persona, magari durante la cena che avevate già in programma. Gemelli, un'idea detta quasi per caso trova subito seguito. La luna nel segno vi rende brillanti nelle conversazioni, mentre il sole favorevole aiuta a trasformare una proposta vaga in un appuntamento. Confermate luogo e orario prima che il gruppo cambi programma altre 3 volte. Cancro, vi accorgete subito che una persona cara ha qualcosa per la testa, anche se dice che va tutto bene. Venere favorevole vi aiuta ad avvicinarvi con delicatezza. Proponete di vedervi per cena e lasciate che il discorso venga fuori da sé, senza chiedere spiegazioni appena vi sedete. Leone, la giornata prende ritmo grazie a un invito arrivato tra un impegno e l'altro. La luna e il sole favorevoli vi mettono voglia di vedere gente, ma non occorre organizzare una grande serata per divertirvi. Proponete un posto dove mangiare qualcosa e raggiungete il gruppo appena finite le vostre cose. Vergine, vi accorgete di un errore che altri hanno lasciato passare e decidete di segnalarlo. La luna in quadratura può rendere la vostra risposta più secca del previsto, mentre Venere favorevole vi aiuta a mantenere un tono disteso. Indicate il dato da verificare e proponete una correzione. Bilancia, un messaggio riaccende la curiosità verso una persona conosciuta da poco. La luna amica rende la conversazione brillante e il sole nel segno aumenta il vostro fascino, mentre Marte favorevole vi invita a osare. Proponete un aperitivo senza studiare ogni parola della risposta. Scorpione, il fascino non vi manca oggi, saprete bene come usarlo. Venere nel vostro segno rende più intenso un incontro, ma Marte dissonante può trasformare una battuta in una sfida inutile. Lasciate cadere la provocazione e proponete di continuare la serata in un posto più tranquillo e riservato. Sagittario, la luna in opposizione rende più delicata una conversazione affettiva e può farvi pronunciare una battuta troppo diretta. Il sole riporta però equilibrio e disponibilità nel rapporto. Chiarite subito che cosa volevate dire, poi proponete un aperitivo e lasciate che la serata riparta senza altre spiegazioni inutili. Capricorno, Venere favorevole rende più semplice recuperare complicità con una persona che negli ultimi giorni avete sentito distante. Il sole in quadratura porta però stanchezza e impegni difficili da ignorare. Finite ciò che è davvero urgente, poi proponete una cena tranquilla e lasciate il telefono lontano dal tavolo. Acquario, la luna amica rende brillante una conversazione nata quasi per caso e vi spinge a raccontarvi con maggiore spontaneità. Giove, in opposizione, può però farvi attribuire troppo significato a ogni parola. Accettate l'aperitivo, godetevi la curiosità del momento e aspettate prima di immaginare già il seguito. Pesci, una frase ambigua rischia di rovinarvi l'umore. La luna in quadratura alimenta dubbi ed interpretazioni, mentre Venere favorevole vi aiuta a recuperare fiducia nei rapporti. Non rileggete il messaggio altre 10 volte. Chiedete direttamente che cosa si intendeva e proponete di parlarne davanti a un caffè.
2: Clinica clinica dentale Beidun. Tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
3: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
4: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
5: No, ma giustamente, ben trovati alla top 10 di CFM Video 1080.
0: Benvenuti per coloro i quali non l'hanno mai ascoltata, che sarebbe estremamente grave perché è anche riascoltabile, signore e signori, sul nostro sito.
5: Davvero? Beh, quanto lavoro che mi date poco. Da fare! C'è anche la replica, eh?
0: Fra poco. Sì, c'è la replica.
5: Ci potete
0: quindi
5: ascoltare anche in podcast.
0: Assolutamente, ci potete ascoltare dove volete, quando volete, con chi volete e come volete.
5: Visto che per noi giorno, notte, pomeriggio fanno differenza, buongiorno caro Silvio Orvieto.
0: Buonasera cara Vittoria Zorfini, così abbiamo completato
5: buon
0: il giro.
5: Buon pomeriggio.
0: Buonanotte, tutto possiamo
5: dire. Dipende dove
0: c'è
5: siate.
0: C'è nessun problema. Allora, siamo giunti a questa top 10 del mese di
5: settembre.
0: Complimenti.
5: Grazie,
0: avevo paura di dirlo io perché ho detto poi sbaglio mese.
5: Guarda, però l'ho scritto sul documento, sull'oggetto.
0: L'ho visto.
5: Ma non
0: però
5: sul titolo, hai ragione.
0: Non c'è problema, non c'è nessunissimo problema. Allora, molte new entry. Nuove entrate in questa nuova top 10 del mese di settembre.
5: Diciamo abbiamo le hit estive superstiti e poi le nuove canzoni del mese di settembre.
0: Tra le nuove canzoni ce n'è una che dovrebbe farci star bene.
5: Sì, è vero, proprio l'ho ascoltata, mi piace un sacco, spero piacerà anche a voi, Giulio Bresch. Giulio già lo conosciamo per altri brani come Valor da Nostalgia con Olli e tanti altri, e ci parla di buon umore, di una bella mattinata che inizia, e poi fondamentalmente, insomma, magari la giornata in sé ci può dare un po' d'aiuto, ma il resto ce lo dobbiamo mettere noi, l'ho interpretata così.
0: Che bella interpretazione, serenamente il titolo addirittura, quindi voglio dire, mi auguro che la vostra vita lo sia altrettanto, che la possiate trascorrere. E dai il titolo.
5: Ah, serenamente, Giulia Bresch.
0: Ascoltiamola, dai.
6: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E anche alla nona posizione, perché quella che abbiamo ascoltato era il numero 10 ovviamente, è una new entry.
1: Eh sì, il caro Ernia torna a farci sognare. Dopo Super Classico, una bella dedica alla tua Milano.
0: Complimenti. No, comunque voglio dire, a me non piace molto il nome di quest'artista comunque.
1: Ernia?
0: Mi fa dei dolori
1: ma ormai io non ci
0: inguinali,
1: penso più. Un po' come Dito nella Piaga, ormai è entrato nel linguaggio.
0: Ma Dito nella Piaga è già più accettabile che
1: dici?
0: Ernia. Secondo me sì, non lo so. Comunque, Ernia ha una dedica.
1: Sì, da fare alla sua città, che diventa protagonista in questa canzone, con i luoghi che lo hanno formato, e niente, insomma, molto romantico.
0: Molto romantico, lo dici tu, non lo so, io non l'ho sentita ancora, quindi l'ascolto
1: adesso.
0: Beh sì,
1: comunque se ci immaginiamo un ragazzo che racconta attraverso la musica la città che ama così tanto, insomma, credo sia una bella cosa, ecco.
0: Ah, per una volta Milano, no? Perché c'è di Roma.
1: Capisci?
0: Ce n'è a Caterve di canzoni su Roma.
1: Finalmente. Oh. Grazie Ernia.
0: Grazie Ernia. Dedica.

0: Siamo soli, sei magnifica.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Non è che facesse ridere, ha detto che era romantica.
3: No, a me fa ridere il fatto che litighiamo per il mio bottone on
2: ma
3: or
2: sì,
3: off.
2: Ma sì, perché qua poi io devo fare delle cose che devono essere coordinate. L'importante è coordinarsi.
3: Cara Vittoria, questa la mette spesso Ivan.
2: Anche io adesso, perché Elisa la amo tantissimo e questa canzone mi piace molto.
3: Anche perché effettivamente è questa antica arte giapponese di riparare gli oggetti. E io conosco qualcuno...
2: Non ho sentito di
3: riparare
2: gli oggetti.
3: Gli oggetti.
2: Quindi non buttarli.
3: Quindi la mia dizione lascia desiderare quello che mi stai indicando. Con
2: magari la mia attenzione, dipende.
3: Ok, sei distratta, è quello che mi vuoi dire. Comunque, l'idea è
2: di... oggetti con un filo d'oro.
3: Sì, ed è appunto di valorizzare soprattutto vasi, piatti, eccetera, eccetera.
2: Io quindi andate a casa e spaccate tutti i piatti per rimetterli insieme con l'oro, se siete capaci.
3: Ok, adesso col prezzo dell'oro oggi come oggi forse potete utilizzare il piombo. Comunque, quello che voglio dire è che io ho un'amica, una cara amica... molto appassionata di questo kintsugi e lo fa ed è anche molto terapeutica come, come arte, perché ti aiuta anche a concentrarti su qualcosa e poi lo stesso riparare qualcosa che è rotto, secondo me
2: è benefico, soprattutto
3: è benefico,
2: nella vita, perché quante volte ci capita
3: di rompere
2: o di di cadere e rialzarci
3: o di cercare di riparare cose irriparabili,
2: quelle le lasciate perdere, quelle che si possono riparare invece, ecco, magari vi danno anche appunto un gran benessere. E poi complimenti ad Elisa che affronterà campo volo nel 2027.
3: Complimenti a Elisa per questo. Tra l'altro kintsugi credo che sia anche il nome dell'album, se non sbaglio.
2: Questa è una bellissima domanda e hai assolutamente ragione, brano che uscirà adesso fra qualche tempo, a novembre, dai.
3: Per i 30 anni di carriera.
2: Li ha già compiuti? Ma lei ha iniziato giovanissima, noi ce la ricordiamo ancora quando cantava in inglese.
3: Tu pensa, io no, comunque ti faccio fiducia.
2: Stupenda, kintsugi, Elisa.

0: E questa era l'ottava posizione della top 10 del mese di settembre, ciò che significa che siamo giunti alla settima, se la matematica non è un'opinione, l'aritmetica neanche, ed è un brano che collega due città de mare. Non so, mi è venuto fuori un poco così, due città de mare.
1: Ma te è venuto benissimo, peraltro, peccato che non sia l'accento giusto.
0: Né uno né l'altro.
1: Perché uno è di Genova, l'altro è di Napoli.
0: E questo era un po' pugliese, città de mare. Vabbè,
1: pensavo più siciliano. Siciliano, mi perdoneranno gli amici sia pugliesi che siciliani.
0: Hai ragione, ora arriva un ferry boat.
1: Bravissimo, quello volevo dire. Ma invece no, parliamo di Genova e Napoli, la nuova canzone di Alfa e Gigi D'Alessio. Ovviamente, insomma, non poteva non raccontare due città così lontane e così vicine, lontane geograficamente, vicine proprio per l'elemento del mare, anche due artisti tanto diversi.
0: Io l'ho già sentita questa canzone, l'ho già ascoltata.
1: Allo stadio?
0: No, anche questa è una scoperta recente per il sottoscritto, ma una bella canzone.
1: Sì, bellissima, peraltro il brano è uscito in quel di agosto ed è stato presentato al Ferraris prima proprio di Genoa-Napoli,
0: mi sembra
1: giusto.
0: Mi sembra pertinente.

0: Dunque, 30 anni d'amicizia, 20 di carriera, 10 di santeria e adesso settimo posto.
1: Come si sta bene? Com'era il proverbio?
0: Come passa il tempo quando ti diverti?
1: Quando ti diverti, quella roba lì, no? È passato velocemente per Marra e Gue e quindi ecco lì.
0: Marra si intende Marrakesh, adesso lo fai anche abbreviato.
1: Amico mio Marra.
0: Eh?
1: È un amico mio Marra.
0: Ho capito, sì, però sì, voglio
1: sì,
0: dire.
1: Amici da tanto tempo. Comunque hanno campionato il famosissimo brano Gangsta Paradise, a sua volta cover di un altro brano iconico, Pastime Paradise di Stevie Wonder. Comunque ce l'hanno messo dentro, l'hanno accelerato, ne è venuto fuori un gran casino, anzi due
0: casini, perché è plurale il titolo, casini, ed è la sesta posizione della top 10 di settembre.

0: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay. CFMB.
2: Perde una posizione, era quarto il mese scorso.
3: Ma l'importante è esserci.
2: Partecipare, diceva De Coubertin. Comunque.
3: Parliamo di Samurai J.
2: Sì, parliamo di Samurai J con il suo flamenco Paranoia.
3: Che comunque ha fatto il suo quest'estate.
2: Certo, no. Io un sacco di paranoia, ma flamenco mi mancava comunque.
3: No, ma infatti lui secondo me ha aggiunto il flamenco per alleggerire la paranoia.
2: Ah, ho capito.
3: Secondo me era un po' quella cosa così.
2: Quindi mi stai dicendo che devo darmi al flamenco per alleggerire la paranoia?
3: Beh sì, sai.
2: Ci proverò, ecco, voglio dire.
3: Bravo, bravo.
2: Mi vedo male comunque.
3: Quindi dal palco dell'Ariston alla hit estiva e insomma appunto scende di una posizione, però voglio dire, mi sembra che abbia fatto il suo lavoro questa canzone, questa hit.
2: Che è tratta tra l'altro da un album che ha un nome particolare.
3: Io ho letto Armatore e invece è Amatore.
2: Sì, no, senza la R.
3: Senza la R.
2: Che tra l'altro è?
3: Il cognome dell'artista. All'anagrafe?
2: Samurai.
3: Gennaro. Gennaro Amatore.
2: Di Samurai Amatore suona male. Anche Amatore J, era un po' perso, insomma. Quindi da Gennaro Amatore diventa Samurai J.
3: Geniale, geniale. Noi ce l'andiamo ad ascoltare con la sua Flamenco Paranoia.

0: Bonjour, ici Nicolas Plourde, votre candidat libéral dans Anjou-Louis-Riel. J'ai à cœur vos intérêts et vos préoccupations. Je serai un député présent et à votre écoute. Pour faire entendre votre voix, allez voter le 5 octobre et ensemble, avec le Parti libéral, nous allons rassembler, réparer et bâtir le Québec. Donc, dans Anjou-Louis-Riel, votez libéral, votez Nicolas Plourde. Grazie mille.
1: Autorizzato da Pascal Mongrain, agente ufficiale di Nicolas Plourde.
2: A me piace, ma tu non ne puoi più, quindi diciamo.
3: Spoiler.
2: Canto d'amore, ebbene, era primo in agosto, signore e signori. Come passa il tempo quando ti diverti?
3: Ah, grazie, vedi come l'hai detta bene.
2: Subito io te. Invece si ritrova in quarta posizione.
3: Mica male,
2: mese,
3: comunque. Mica male.
2: È solo sotto il podio, non è la fine del mondo, diciamo.
3: Decisamente no, soprattutto quando c'è concorrenza. Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, un saluto alle amiche e agli amici dislessici. No, era dura, Mango e Mengoni.
2: Sì, l'ho detto dall'inizio questa cosa qua, io comunque.
3: Sì.
2: Va bene, però a me piace, non so che a te...
3: Ma io credo a tantissimi, visto che è alla quarta posizione, noi ce l'andiamo ad ascoltare nella nostra top 10.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dunque, in quarta posizione, l'abbiamo ascoltato.
2: Bella, bellissima.
1: Chiedo scusa, in terza.
2: Me la vuoi fare riascoltare perché ti ho detto che...
1: No, basta, capisco le tue esigenze. Terza posizione invece è un brano che era terzo anche il mese scorso e che quindi non cambia. Un brano dalle parole che ti hanno molto impressionato da quanto mi dicevi.
2: Beh sì, anche questo un po' napoletano, un po' no.
1: E stiamo parlando di...
2: Partenope?
1: Sì. No, pensavo che mi dicessi...
2: Merck, Cremont, Serena Brancale, The Colors.
1: Voilà, è questo che volevo dire.
2: Sì. Ma del resto Merck e Cremont ci avevano già conquistati con il brano Oceanica, con il mitico Lorenzo Giovanotti. Non potevamo aspettarci niente di meno, ecco.
1: Voilà.
2: Quindi... Peraltro, piccola easter egg, piccola curiosità. Vi ricordate Fru dei The Jackal, che ogni tanto si è inserito anche nel brano di Willy Peyote durante Sanremo, si è infilato sempre durante Sanremo a ballare con i The Colors sul palco dell'Ariston, si è infilato pure in questo videoclip.
1: Ah!
2: Noi il videoclip adesso non lo guardiamo, ma la canzone l'andiamo ad ascoltare.
1: D'accordo.

0: Dunque, è una cosa da non raccomandare, come dicevamo spesso, agitare la Coca-Cola. Lui l'ha fatto probabilmente per cercare di issarsi in prima posizione, ma rimane al secondo posto, Tommaso
1: comunque,
0: Paradiso.
1: Voglio dire, mica male.
0: No, medaglia d'argento si prende benissimo sempre e comunque, considerato che era secondo anche il mese scorso, voglio dire.
1: Va bene così.
0: Hai voglia di agitarti. Una canzone che parla d'amore.
1: Sicuramente amore gassato, come appunto la bevanda gassata per l'appunto, è imprevedibile.
0: Come appunto la bevanda gassata quando la si agita, è questo che voleva dire. Quindi meglio amore calmo che agitato, è quello che ci sta
1: vabbè, ma
0: suggerendo.
1: Sono emozioni diverse. Pazza come il Como in una notte da campioni.
0: Così lo dice e bisogna dire che è una cosa originale, perché lui, tifoso laziale, ha voluto omaggiare il Como, che sappiamo tutti, a parte che va benissimo in campionato, ma si è anche qualificato per la Champions quest'anno, quindi
1: ragazzi,
0: un'opera non indifferente.
1: Se non è questo amore,
0: ditemi voi cos'è.

0: prima posizione della nostra top 10 di CFMB 1280, che vi ricordo potete riascoltare poi in replica il lunedì e in podcast sul nostro sito internet www.cfmb.ca.
1: Ed è una canzone che il mese scorso non era nella top 10, era undicesima il mese scorso. Immaginati che risalita
0: pazzesca, ragazzi, una scalata, al caso di dirlo.
1: Prepotente, direi quasi. E si tratta di un brano di Saif.
0: Un altro genovese.
1: O Saif, a seconda della pronuncia, non so come.
0: Sentitevi Saif di dirlo come preferite.
1: Io mi Saif come lo dico io.
0: Bravo, sei molto saggio. Parlar d'amore è il titolo, sale alla numero uno. E noi non ce ne... Io non me ne sono accorta, e invece...
1: Non te ne sei accorta, anche perché lui, ho scoperto, genovese come Olli, dicevi.
0: Eh sì.
1: Però non è lui che ha fatto Genova e Napoli, l'hanno fatta altri due che abbiamo ascoltato prima.
0: Sì, quella è un'altra storia. Vedi, Genova torna in questa top ten, peraltro in realtà un indizio Saif ce l'aveva già dato con l'album Santissimo, progetto insomma già certificato oro. Quindi, voglio dire, era già nell'aria.
1: Le premesse c'erano. Saif, parlare d'amore, number one, signore e signori.

0: Siamo arrivati al termine della nostra top 10 di CFMB 1280.
1: Per il mese di settembre, quindi so che attenderete con ansia quella di ottobre, ma la registreremo il mese prossimo.
0: E quindi tocca attendere per l'appunto. Grazie a Lexile Blanc per la post-produzione, grazie a voi per l'ascolto. Vi ricordo che potete ascoltarci in podcast sul nostro sito www.cfmb.ca.
1: Arrivederci cara Vittoria Zorfini.
0: Arrivederci a te caro Silvio Orvieto.

è lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paltò, seduto sopra.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. La Francia, ancora attenzione, proteste degli studenti in Alsazia. Sale stato un giovane rimasto gravemente ferito mentre maneggiava un dispositivo portato da un altro ragazzo con l'obiettivo di sfasciare l'ingresso del liceo dove studiavano. La sua vita non è in pericolo, ma le condizioni sono serie, hanno fatto sapere le autorità locali. Secondo Le Figaro, che cita fonti della polizia, altre 600 persone sono state intanto arrestate oggi. Torniamo in Italia, la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, perquisiti gli studi di Palermo e Roma.
4: Avrebbe intascato tangenti, per questo la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per l'avvocato Gaetano Armao, figura di primo piano della politica siciliana, ex vicepresidente della regione ed assessore all'economia nel governo Musumeci, partner dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, Giusi Bartolozzi. Gli agenti della squadra mobile hanno indagato sulle attività del suo ultimo incarico a capo della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione. Il risultato è un'inchiesta che coinvolge anche un deputato regionale dell'MPA, Giuseppe Geremia Lombardo, nipote dell'ex governatore Raffaele Lombardo. In tutto la procura chiede 8 misure cautelari per professionisti, pubblici ufficiali e imprenditori che avrebbero beneficiato di favori. L'accusa è corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Gli indagati dovranno presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari che deciderà sull'applicazione. Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
3: A Roma un quarantenne è stato arrestato con l'accusa di prostituzione minorile, avrebbe adescato minorenni via social.
5: L'indagine è partita nell'ottobre del 2024 dalla denuncia dei genitori di una ragazza che non aveva ancora compiuto 15 anni. Controllando il telefonino della figlia avevano trovato fotografie a contenuto sessuale e conversazioni avvenute attraverso canali come Telegram e WhatsApp. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo, che si faceva chiamare Sugar Daddy, cercava contatti con diverse ragazze, tutte della stessa età, tramite i social o il passaparola. Dopo averne conquistato la fiducia avrebbe proposto incontri a sfondo sessuale, in alcuni casi offrendo anche del denaro. In alternativa avrebbe chiesto l'invio di fotografie e video autoprodotti a contenuto sessuale, un'attività che secondo gli inquirenti sarebbe andata avanti per anni, dal 2015 al 2025. Per il quarantenne il GIP del Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere. È gravemente indiziato di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione o accesso a materiale pedopornografico, con l'aggravante di aver commesso i fatti ai danni di minori di 16 anni.
3: Paola Cortese, GR1. Tantissimi pellegrini sul cammino di San Francesco in vista della festa del patrono d'Italia il prossimo 4 ottobre. Una tappa fondamentale è quella dall'eremo di San Pietro in Vigneto, vicino a Gubbio, e ci siamo stati con il nostro inviato.
6: Sono partito da Firenze il 21 di settembre con l'intenzione di arrivare ad Assisi passando per i luoghi di San Francesco.
7: Tu vieni dall'Australia?
8: Sì, vengo di Sydney, Australia, 16 giorni, 16 tappe a piedi.
7: Vengono dall'Italia, dall'estero, da soli o in gruppo. Il cammino di San Francesco, che arriva ad Assisi da diverse direzioni, è popolato ogni giorno da centinaia di pellegrini che, zaino in spalla, percorrono i luoghi del santo. Si dorme in ostelli, in conventi, si canta, si sta insieme in luoghi come l'eremo di San Pietro in Vigneto, gestito da Luigi della confraternita di San Giacomo di Compostela di Perugia.
9: Questo luogo storicamente è sempre stato un luogo di accoglienza per i pellegrini e i viandanti. Il pellegrino si mette nella precarietà, perché solo nella precarietà può sperimentare la provvidenza. Tu sai che c'è qualcuno che si occupa di te, lo sperimenti quando tutto quello che hai ce l'hai sulle spalle e sei per la strada.
7: Da San Pietro in Vigneto, Gubbio, Federico Mello, GR1.
3: clima, in Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, lo rileva Copernicus, che registra una temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, valore che supera il precedente record stabilito nel 2003, 41 i giorni segnati da forte stress termico. Buon compleanno il 75esimo a Sting. Il 2 ottobre 1951 nasceva Walls nel nord-est dell'Inghilterra, Gordon Matthew Sumner, più semplicemente Sting, prima i Police con Roxanne, Message in a Bottle, Every Breath You Take, e poi un'altrettanto brillante carriera da solista. Il cantautore è stato capace di attraversare quasi mezzo secolo di grande musica. È tutto, il prossimo GR alle 16.
2: Sono Marc Tanguy. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguy. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
10: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Tanghe. Bonanza la linea. Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
11: arance 8 per 3 dollari, meloni canari 2,99, pomodori di serra 99 centesimi la libra, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossata 9,99 la libra.
10: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Tamonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
12: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. E se si attacca col sentimento,

e è davvero chissà come solo a te. Oh.

Ai, ai, tu fai male al mio cuore animale, l'immigrato interiore.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1880 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buongiorno principessa!
2: Buongiorno, bentrovati in diretta. Buongiorno Sonia Benedetto, con noi fino alle 18, Vittoria Zorfini al microfono e noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

Ed è venerdì 2 ottobre in questo buon pomeriggio speciale, perché lo sapete, questo venerdì è dedicato alle vostre dediche dolce sapore. Potete iniziare a chiamare già adesso, potete iniziare a chiamarci già adesso al 514-790, ma forse voi mi sentite un po' troppo alto la musica. Potete chiamarci al 514-790-0251. Abbiamo già una telefonata, voi restate lì, facciamo partire dolce sapore, siamo pronti con le vostre telefonate.

programma che segue dedica a richiesta un omaggio della pasticceria panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière de Paris e ora con un quarto negozio a Villemont-Royal.

0: Bentrovati all'appuntamento di Dolce Sapore ogni venerdì dalle 15 alle 15.30. Le vostre canzoni, le vostre dediche a richiesta 514-790-0251. Abbiamo una cara ascoltatrice all'ascolto. Pronto? Allo, allo?
1: Ciao.
0: Ma ciao mia cara, come stai?
1: Io sto benissimo, tu come stai?
0: Sempre bene quando sono con voi. Mi hai detto adesso va meglio, siamo tutti contenti quando va meglio.
1: Sì. Oggi Tori vorrei ascoltare una canzone di Alessandra Amorosa, è veramente una canzone speciale per me, Amore Puro.
0: Ah, bellissima, questa canzone era un po' che non la mettevamo
1: in onda. Un bel po' che non l'abbiamo sentita.
0: Ma infatti hai avuto una splendida idea, vuoi dedicarla a qualcuno in particolare?
1: Sì, me...
0: ma dentro di te, non lo devi condividere con noi, va bene così.
1: Va bene. Ti auguro una bellissima fine settimana.
0: Uno splendido fine settimana. Anche a te, so che vuoi salutare anche un'altra persona.
1: Sì.
0: Il nostro mitico Alessandro Fortino.
1: Me l'hai detto. Sì. Un bacione ad Alex.
0: Un bacione anche ad Alex. Ti volevo chiedere, vuoi partecipare al concorso?
1: No.
0: Te, va bene, mio caro. No. Allora ascoltiamo la tua canzone. Grazie per aver chiamato.
1: Grazie.
0: Ciao, ti abbraccio.
1: Ciao.

0: Amore puro Alessandra Amoroso, abbiamo un'altra telefonata, pronto, con chi parlo?
1: Sì, ciao Vittoria.
0: Caro Guido, buongiorno.
1: Buongiorno, come sta lei?
0: Bene, grazie, lei come sta?
1: Abbastanza bene, sto facendo da mangiare.
0: Bravo, che prepara di buono?
1: Beh, mezzogiorno ho fatto pasta e fagioli, questa sera faccio i carciofi riempiti.
0: Ottimo, ma veniamo a cena Guido? Visto che il pranzo purtroppo l'abbiamo saltato, allora veniamo a cena, ma cioè, va benissimo, portiamo i dolci, bravo. Va bene? Bravo. Bravo, fa bene.
1: Allora mi dedico alla cucina.
0: Bravo, bisogna trattarsi e mangiare bene. Trattarsi bene e mangiare ancora meglio. Senti, caro Guido, tu vuoi ascoltare una canzone, vero?
1: Sì, la mia rondine è andata via.
0: Bellissima, di Mango, la vogliamo dedicare a qualcuno?
1: No, la dedico a me stesso e rinnovo gli buoni fine settimana a tutta la stampa CSMP.
0: Grazie.
1: E un particolare abbraccio.
0: Ma Guido, un abbraccio grande a te, un fantastico fine settimana.
1: Ciao.
0: E buona cena per dopo. Grazie. Ciao Guido.
1: Ciao.
0: Abbiamo un'altra telefonata, pronto, con chi parlo?
2: Antonietta.
0: Ah, Antonietta, buongiorno, come andiamo?
2: Non c'è male, voi come andate?
0: Ah, ma io sempre bene, quando sono con voi va sempre benissimo.
2: Beh sì, grazie, grazie di tutto. Io vorrei fare domenica è l'anniversario di matrimonio di mia figlia e suo marito, 23 anni.
0: Oh, come si chiamano?
2: Teresa e Giovanni.
0: Teresa e Giovanni, auguri!
2: Tantissimi auguri da me e i suoi figli Anthony e Eva.
0: Oh, che bello, sono proprio contenta. E gli vuoi dedicare una canzone?
2: Scusa, non ho finito ancora. Lunedì è il compleanno di Eva.
0: Oh, wow.
2: La figlia, 15 anni.
0: Amore.
2: Tanti auguri da mamma e papà, Anthony. Non so se chiedo troppo, già che sono due anniversari, posso chiedere due canzoni?
0: Allora, se sono belle va bene, per questa volta va bene.
2: Va bene. Allora, per gli innamorati, diciamo... Sì. Tango d'amore, Rocco Granata.
0: Certo, grande classico.
2: Per mia nipote, Bella Ciao, l'ho detto bene il titolo della canzone?
0: L'ha detta benissimo, ha una versione in particolare che preferisce?
2: Scusa, non ho capito.
0: Bella Ciao ha un cantante in particolare che preferisce, possiamo mettere Marco Cagliari?
2: No, questa è una canzone che qualsiasi... mia nipote che cantava questa canzone, gli
0: va
2: voglio
0: benissimo.
2: Dedicare questa canzone.
0: Va benissimo, allora Rocco Granata... Bella, ciao, e allora tanti auguri a Teresa, a Giovanni e pure a Eva.
2: Grazie di tutto.
0: Antonietta, se vuole partecipare al concorso Dolce Sapore, resti in linea che arrivo subito da lei.
2: No, adesso no.
0: Va bene, l'abbraccio.
2: La prossima volta e di nuovo, grazie a tutti.
0: Grazie Antonietta, grazie per aver chiamato. Ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Dolce Sapore 514 790 0251. Abbiamo una telefonata. Pronto, con chi parlo? Rosa! Beatrice!
1: Sì, Beatrice, sì.
0: Rosa arriva dopo. Beatrice, buongiorno!
1: Okay, buongiorno,
0: come andiamo?
1: Buongiorno.
0: Come ti va? Io bene, tu come stai?
1: Bene, bene, grazie a Dio.
0: Bene.
1: Sì, comunque vorrei la canzone di Andrea Bocelli.
0: Sì.
1: Con te partirò.
0: Perché mi dicevi hai visto un film?
1: Sì, ho visto un film quando è nato. Ma era una tragedia veramente.
0: Oddio, quindi forse non così bello. Mannaggia.
1: Quando lo vedo alla televisione mi fa piangere il cuore.
0: Comunque sì. La canzone è meravigliosa. La vuoi
1: sì.
0: dedicare a qualcuno?
1: No, la dedico a quelli che ascoltano la radio.
0: Brava,
1: sì,
0: così si fa.
1: E per me stesso.
0: Beatrice,
1: e
0: senti.
1: Comunque, il 30 di settembre era il mio compleanno.
0: Auguri, Beatrice!
1: Sì, e grazie mille. E non posso nominare tutti quelli che lavorano al CFMP perché mi conoscono tutti. Tanti auguri, di tanta salute e longa vita a tutti.
0: Tanti auguri a te, cara Beatrice, per tutte le belle cose e soprattutto per il tuo compleanno.
1: Grazie.
0: Beatrice, se vuoi partecipare al concorso Dolce Sapore, resta in linea che arrivo da te.
1: Ok.
0: Grazie Beatrice, resta in linea. Noi abbiamo un'altra telefonata. Pronto, con chi parlo? Pronto, Rosa?
2: Rosa, sono io.
0: Rosa, buongiorno, siamo in diretta. Come andiamo?
2: Bene, bene.
0: Bene, Rosa, mi piace la tua energia. Che ci fai ascoltare? Oggi mi hai detto, scegli te.
2: Scegli te.
0: Scegli io.

0: Scelgo io, dici? Cioè, così ha fiducia?
1: Sì, sì.
0: Mamma mia, ragazzi, che responsabilità. Va bene la canzone di Alfa? Lo so che in italiano è sbagliato, ma è scritto nella canzone. A me mi piace, di Alfa e Manu Chao, che mette tanto buon umore?
1: Va bene.
0: Va bene, Rosa. Vuoi partecipare al concorso?
1: Sì.
0: Allora, vabbè, io quanto ho fatto? Ho già il numero di telefono, allora più tardi avremo il sorteggio dolce sapore. Va bene, Rosa?
1: Va bene, va bene.
0: Un abbraccio e grazie per aver chiamato.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: dolce sapore patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
1: Ogni venerdì Dolce Sapore dalle 15 alle 15.30 con le vostre dediche al 514-790-0251. Cara Antonietta, se mi stai ascoltando richiamaci, perché il tango di Rocco Granata non c'è. Magari se ci richiami mettiamo un'altra canzone. Intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Con chi parlo? Pronto, pronto? Abbiamo Antonietta al telefono adesso. Antonietta, non mi dire che ci hai mollato.
2: No, sto qua.
1: Brava Antonietta, come stai?
2: Bene.
1: Brava, allora ci hai chiesto una canzone molto famosa.
2: Sal da Vinci, per sempre sì.
1: Che ha vinto il Festival di Sanremo. La vuoi dedicare a qualcuno?
2: Mio marito non c'è più, è uguale.
1: Certo, e noi facciamo le dediche a tutti, a chi è su questa terra e a chi è altrove. Tanto il nostro pensiero, il nostro amore arriva ovunque, cara Antonietta, sono convinta.
2: Brava, sei molto brava.
1: Grazie, ma perché io ho degli ascoltatori, delle ascoltatrici come voi, è facile, capito?
2: Tutti i giorni, tutte le mattine presto.
1: No, quello presto sono Roberto e Silvio e Ivan, io con calma arrivo dopo.
2: Cammina 24 ore.
1: Sempre, c'ha le rotelle.
2: Come per sempre sì,
1: bella. Allora, cara Antonietta, tu sei stata la fortunata a chiamarci, perché sarà l'ultima chiamata di questo Dolce Sapore, ma resta lì che fra poco facciamo il sorteggio, intanto continuiamo ad ascoltare le canzoni, se anche tu partecipi al concorso, non ti preoccupare.
2: Sono arrivata in tempo,
1: bravissima Antonietta. Allora fra poco ascoltiamo la tua canzone, grazie per aver chiamato, ciao Antonietta.
2: Grazie.
1: Ciao. Intanto, se l'altra Antonietta che ci aveva chiamato per Rocco Granata ci vuole ricontattare al 514-790-0251, la aspettiamo. Intanto continuiamo, la prossima è con te, partirò, Andrea Bocelli.

0: dolce sapore patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche sull'Esplanade.
1: E termina qui purtroppo il nostro appuntamento con Dolce Sapore, ma non vi preoccupate, torna settimana prossima, sempre di venerdì dalle 15 alle 15.30, 514-790-0251, potete scegliere la canzone che desiderate e dedicarla a chi volete voi, senza proprio limiti né di tempo né di spazio né di luogo. Detto questo, fra poco facciamo il sorteggio, noi intanto continuiamo con le vostre canzoni che ancora dobbiamo ascoltare e poi abbiamo anche l'appuntamento con il taccuino sociale a cura di Roberto Rantucci. Restate lì, mi raccomando.
2: Avete ascoltato Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria e panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont-Royal.
3: Taccuino sociale.
4: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
5: Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802. L'associazione socio-culturale ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 11 ottobre alle ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514-804-8446 oppure Mike al 514-823-6383. L'associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514-722-1611. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436. 561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
4: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817-88-24.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

A me mi piace Alfa, Manu ciao in diretta in questo buon pomeriggio. Stiamo finendo di ascoltare le vostre canzoni che avete scelto nel segmento Dolce Sapore, che torna venerdì prossimo dalle 15 alle 15.30, sempre sulle onde della nostra Radio del Cuore CFB 1280. Vi svelo un segreto: il nostro numero di telefono è uguale anche per il mercatino. Io so che qualcuno lo cercava, allora ve lo ridò. Siete pronti a prendere carta e penna? Allora tenetelo bene a mente questo numero, che vi servirà per tutti i concorsi qui in radio: 514-790-0251. Così ci potete chiamare anche venerdì prossimo, sia per il mercatino, nell'orario del mercatino ovviamente dalle 9 alle 10 e nell'orario ovviamente di Dolce Sapore dalle 15 alle 15.30. Siamo arrivati al momento di annunciare, devo dire, vi posso già fare uno spoiler, la vincitrice di questa puntata di Dolce Sapore, Rosa Casagna. Complimenti Rosa, sarai ricontattata, lo sai da chi? Dalla nostra Rosa Acocella. Allora grazie a tutti voi per aver partecipato. Abbiamo anche una canzone bonus, la bonus track, ve la ricordate? Quella, diciamo così, la canzone in più che uno non si aspetta, del nostro caro Angelo, Una lunga storia d'amore di Gino Paoli. La ascoltiamo più tardi e adesso abbiamo ancora le vostre canzoni. Adesso è la volta di Salda Vinci, Per sempre sì, voi restate con noi.

0: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
2: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Seglianar, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché General Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
4: Parliamo adesso di una di quelle serie televisive, anzi sitcom, che ci ha conquistato. E voi direte, Vittoria, ma siamo al momento del brano canadese? Ma adesso ci arriviamo. La serie di cui sto parlando è The Big Bang Theory.
5: Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began.
4: La sigla la conosciamo tutti, la sitcom anche. Quello che non sapevo e che ci ha raccontato oggi il nostro Alexis Blanc, che ringrazio, è che questa sigla non nasce esattamente dal caso, ma nasce in realtà da un gruppo fantastico che noi amiamo moltissimo e conosciamo benissimo, Bare Naked Ladies, una rock band canadese che amiamo tantissimo, che spesso insomma mettiamo in onda con gran piacere. Io assolutamente non avevo idea che fossero loro i titolari di questa sigla che mi ha accompagnato per anni, ma credo di essere stata in ottima compagnia, perché ovviamente è una sitcom di grandissimo successo e insomma, e chi l'avrebbe mai detto? Questo vuol dire quindi che abbiamo un bel collegamento pazzesco con il brano canadese dell'ora. E tra le canzoni che amiamo di più del questo gruppo Bare Naked Ladies, che conoscete benissimo, tra le tante ovviamente c'è One Week.

0: Tech è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514 374 44 30. Duratec 5040 Metropolitan.
1: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
2: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
3: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.

E siamo in diretta, signore e signori, e soprattutto in campo Francia-Italia, ancora reti inviolate in questo secondo tempo, 0-0. Fra pochissimo l'appuntamento con le notizie dall'Italia alle 16 e ovviamente si continua con le canzoni. Le canzoni, che il plurale sarebbe le canzoni, ma anche oggi l'italiano è andato a fare l'aperitivo, visto che è venerdì, signore e signori, 2 ottobre, restate con noi. Intanto abbiamo altre due canzoni per chiudere l'ora. Gino Paoli, Una lunga storia d'amore, amico Renato Zero.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini, Spagna, il governo del premier socialista Sanchez battuto in Parlamento su due decreti per l'emergenza abitativa. Sale l'ipotesi di elezioni anticipate. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
5: Si prenderà del tempo Pedro Sanchez fino al prossimo lunedì, quando il primo ministro spagnolo comunicherà le sue decisioni sul destino della legislatura, se chiedere o meno al re di sciogliere il Parlamento e portare il paese alle urne. La fine anticipata della legislatura, ipotesi caldeggiata anche all'interno del partito socialista di Sanchez, diventa una possibilità concreta dopo la sconfitta parlamentare subita dal governo socialista sui due decreti casa presentati per introdurre misure più eque nel mercato degli affitti, dopo lo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid con un'invalidità al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. Il caso aveva scatenato proteste in tutto il paese, aveva indotto il governo ad agire, ma i decreti sono naufragati tra il voto contrario delle opposizioni, il Partito Popolare e la formazione di estrema destra Vox, cui si è aggiunto anche il no dei parlamentari del partito indipendentista catalano Uniti per la Catalogna, che fornisce appoggio esterno al governo Sanchez. L'esecutivo spagnolo poggia su un'alleanza tra il Partito Socialista e una coalizione di forze di sinistra, Sumar, tuttavia non dispone di una maggioranza nelle Cortes, si regge grazie all'appoggio esterno delle forze indipendentiste catalane, basche, di altri partiti regionali e di un'altra formazione di sinistra, Podemos.
4: In Italia, Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri per il documento programmatico di bilancio e lo scostamento da 7 miliardi di euro. In precedenza la Premier Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria in videocollegamento del G7 sulla sicurezza energetica. I leader hanno concordato una risposta unitaria alla volatilità dei mercati. Anche la Presidente del Consiglio ha sostenuto l'azione coordinata sulle scorte petrolifere, mirate in particolare sul gasolio, e ha rilanciato la proposta di un dialogo strutturato tra il G7 e i paesi del Golfo. La corrispondente da Bruxelles.
6: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata: il diesel, che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare dove possibile la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industria. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
4: La cronaca: incidente sul lavoro in Veneto, un operaio di 27 anni è morto dopo essere rimasto gravemente ferito ieri in un'azienda di prodotti caseari. Il giovane era stato investito al volto da un getto di vapore ad altissima temperatura, fuoriuscito da una tubatura esplosa improvvisamente. La strage di Ustica del 1980, le indagini ripartono con una nuova inchiesta.
7: L'inchiesta sulla strage di Ustica dovrà continuare, e quanto ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Roma, che ha restituito gli atti alla procura capitolina, accogliendo quindi la richiesta dei pubblici ministeri per proseguire gli accertamenti su uno degli episodi più oscuri della storia italiana. L'aereo 19 della compagnia Itavia, partito da Bologna diretto a Palermo, che esplose in volo, causando la morte di 81 persone il 27 giugno 1980. Per decenni le responsabilità non sono mai state chiarite, sono state avanzate le ipotesi più disparate. La più accreditata vede una battaglia nei cieli del Tirreno tra jet francesi e un caccia libico che si era nascosto dietro la scia dell'aereo civile. La decisione del GIP arriva dopo la disponibilità proprio di Parigi a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage. Si tratta in particolare di due documenti del Ministero della Difesa francese, inviati a quello italiano nel 1986 e nel 1990, e di 9 file informatici che raccolgono 5 documenti dell'ambasciata francese a Roma, carte che non sarebbero state mai esaminate. Tuttavia, la stessa ambasciata francese ha reso noto di non essere a conoscenza di richieste di mutua assistenza giudiziaria in sospeso, schermaglie diplomatiche in attesa dell'attenta analisi dei magistrati su questi atti inediti. Giuseppe Lisi, GR1.
4: Calcio Nations League, Italia in campo alle 20:45 contro la Francia allenata da Zidane, si giocherà allo Stade de France a Parigi. Radio Cronaca in diretta qui su Rai Radio 1. E per ora è tutto, ancora buon ascolto.
0: Francia-Italia in campo in questo secondo tempo, 1-0 per la Francia ai noi, l'abbiamo detto, sì, successo da poco e così insomma con l'aggiornamento sportivo. Intanto vi posso dire la quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro americano è scambiato a 1,43.
3: Previsioni del tempo.
0: Temperature massime di 17 gradi, minima di 7 per questo 2 ottobre. Precipitazioni un pochino anche oggi pomeriggio, ma si attenueranno in serata. Venti deboli, mentre invece ci aspetta un fine settimana di belle giornate, limpide, fresche, soleggiate, con una massima intorno ai 16 gradi. Questo vuol dire che la minima ci picchierà. No, no, scherzo, per modo di dire. No, dai, la minima resta abbastanza... diciamo minima per sabato 7 gradi, poi aumenta leggermente domenica, la minima diventa di 13 gradi, questo ci fa molto piacere, la massima di 17, quasi primaverile per noi che siamo a Montreal. Lunedì ci aspetta una giornata di alternanza di sole e nuvole, attenzione perché ci potrebbe essere una probabilità di rovesci per quanto riguarda l'inizio della settimana, la massima scende a 13 gradi, la minima, attenzione, più 4. Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto, fino alle 18. Restate lì perché oltre a un sacco di belle canzoni a tenervi compagnia, fra poco parliamo anche del nostro Giacomo Lariccia e di Trinidad, perché è uscito un nuovo pezzo, ne parliamo fra pochissimo sulle onde di CFMB 12.80. Voi come sempre restate con noi perché adesso arriva Alvaro Soler in compagnia di Roy Paci, Velo con il sole.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il

0: Gli Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Clementine, $1.49 da libra. Spalla d'agnello, arrosto bistecca, $9.99 da libra. Provolone forte auricchio, $15.99.

Francia-Italia 1-1 in questo momento, gol di Bastoni al 68esimo. E voi direte perché vittoria messo estate, Bruno Martino, ma nella versione di Giorgio Poi? Intanto perché la versione di Giorgio Poi secondo me merita veramente. E poi perché nella canzone di Bruno Martino c'è scritto: arriverà un altro inverno, cadranno mille petali di rosa, la neve coprirà tutte le cose e il cuore un po' di pace troverà. E questa canzone mi ricorda un po' una novità del momento. Esce oggi il brano di Giacomo Lariccia, Come dal marmo, nuovissima canzone. Giacomo Lariccia lo conoscete per diversi progetti che negli anni ha presentato anche da questo lato del mondo. Ultimissimo, ma non per ordine di importanza assolutamente, ma solo perché sicuramente ve lo ricordate, con il progetto L'Erital, insieme anche ad Antonio Gramentieri in arte, Don Antonio, Marco Cagliari, e insomma c'è stato questo tour meraviglioso in questa parte del mondo. Giacomo Lariccia è tornato con questo nuovo brano, Come dal marmo, già disponibile su tutte le piattaforme, ma soprattutto in rotazione musicale anche qui su CFMB 1280. È uscito ieri sera alla mezzanotte e Giacomo spiega dal

Dal suo profilo, tagliare i rami secchi di una pianta le ridona energia e vitalità. Lo stesso può valere per la nostra vita. Per sottrazione si moltiplica. E anche nel suo testo c'è una rosa, una pianta a cui vengono tagliati i rami secchi. Allora mi piaceva fare questo collegamento tra l'estate, l'inverno che arriva, una nuova canzone, una nuova rinascita evidentemente che sboccia. Vi consiglio di andare a recuperare non solo la canzone, che è bellissima, ma adesso l'ascoltiamo qui insieme, ma anche il profilo di Giacomo Lariccia, perché lì trovate anche l'immagine stupenda, a cura di Francesca Zanotto. Io ho avuto anche un piccolo spoiler per quanto riguarda la copertina, anch'essa meravigliosa, veramente tra sogno e favola e fiaba, stupenda, veramente Francesca Zanotto ha un tocco meraviglioso. Per quanto riguarda la musica, ovviamente dietro c'è la produzione artistica di Don Antonio, Antonio Gramentieri, che ha arricchito, ha dato ancora più profondità a questo brano stupendo di Giacomo Lariccia. Hanno suonato Trinidad, Antonio Gramentieri, Fabio Mazzini, Enrico Bocchini, Daniela Peroni, Denis Valentini, Christian Ravaglioli. Il brano è per Red Blue Music Relations, distribuzione ADA, Warner Music Italy, e ovviamente di mezzo c'è sempre lo zampino di Salty Music. Detto questo, noi ce l'andiamo ad ascoltare, Giacomo Lariccia, Come dal marmo.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: arance 8 per 3 dollari, meloni canari 2,99, pomodori di serra 99 centesimi la libra, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossata 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonès. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
3: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
0: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Tanghe.
4: Seguici online su cfmb.ca.
5: La prima sveglia è con Italianissimo, le più belle canzoni di sempre con Roberto Rantucci. Ma buttarvi giù dal letto ci pensano Silvio Orvieto e Ivan Ristelli con Il Risveglio, tanto

accompagnarvi a casa invece ci pensa lei, Ivana Bombardieri, con il suo buon pomeriggio. 3 ore di musica e interviste per tenervi sempre aggiornati durante il vostro rientro a casa.

0: È andata così Malika Yane in diretta in questo buon pomeriggio. Insomma, vi piacciono questi nuovi jingle? Non sono proprio dei jingle, sono un racconto di quello che passa di bello in onda, una scusa un po' per ricordarvi i nostri appuntamenti della nostra programmazione musicale. Grazie Roberto Rantucci. Detto questo, Francia-Italia 1-1, il primo gol a favore della Francia l'ha segnato Lise, il secondo invece a favore dell'Italia Bastoni. Partita veramente non solo sentitissima, ma soprattutto un testa a testa, mi verrebbe da dire. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Per la vendemmia 2026 Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti mondiale fresco, solo su prenotazione al 514 271 0873, con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto, chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra, uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514 271 0873.
2: Buongiorno, sono Velia, ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri, sono molto contenta, chiamatele anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.
4: Bonjour, ici Nicolas Plourde, votre candidat libéral dans Anjou, Louis Riel. J'ai à cœur vos intérêts et vos préoccupations. Je serai un député présent et à votre écoute. Pour faire entendre votre voix, allez voter le 5 octobre et ensemble, avec le Parti libéral, nous allons rassembler, réparer et bâtir le Québec. Donc, dans Anjou, Louis Riel, votez libéral, votez Nicolas Plourde. Grazie mille.
5: Autorizzato da Pascal Mongrain, agente ufficiale di Nicolas Plourde.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Non me l'aspettavo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E c'è il sole in effetti anche qui a Montreal, e questo era Holly e Julie questa domenica in diretta da Montreal sicuramente, ma potete ascoltarci ovunque voi siate sulle onde di CFMB 1280. Intanto in campo Francia-Italia, ancora 1-1, gol di Molise per la Francia, Bastoni per l'Italia, sembra che abbiano dato 4 minuti di recupero. A proposito di calcio, ragazzi, oltre 60.000 seggiolini di San Siro da vendere agli abbonati di Milan e Inter. Insomma, i due club stanno studiando come mettere a punto questa idea originale per smaltire le famose sedute del grande stadio milanese, che purtroppo sarà abbattuto nei prossimi anni, per creare un nuovo impianto sportivo. Io non entrerò nel merito, però so che magari per i tifosi, insomma, potrebbe essere un bel cimelio, un po' come è stato per Montreal quando hanno smantellato un po' i nomi delle vecchie stazioni della metropolitana. Ogni tanto, se andate in qualche locale, trovate magari la scritta Cosmo Bobien, come nel caso anche del Café Spoof, o magari trovate anche le famosissime palline che in qualche modo abbellivano il village. Ve le ricordate? Palline arcobaleno meravigliose, che peraltro dal ponte formavano tutto l'arcobaleno, erano molto belle, molto caratteristiche. Non so perché abbiano voluto levarle, anche quelle ad un certo punto sono state vendute all'asta. La Martinez Perrada, la sindaca, ipotizza che forse potrebbero tornare, staremo a vedere. Adesso, voi sareste disposti a spendere dei soldi per un bel seggiolino per portarvi un pezzo di San Siro a casa? Il problema è che uno, pure se lo mettesse a casa il seggiolino è basso, cioè uno dovrebbe creare forse, non lo so, metterlo su un ripiano comunque rialzato, in una teca, illuminato, non so. Comunque capisco che sia in effetti un cimelio niente male per, insomma, i grandi appassionati, e soprattutto per chi ha vissuto San Siro in prima persona. E c'è chi addirittura dice: abbonata dalla stagione 84-85, donne distinti parterre, ero già lì ancora prima che arrivasse il mio seggiolino. Allora c'è invece chi dice: o me la regalano o me lo regalano il seggiolino, o lo stacco e lo porto a casa. Non male come idea. Poi c'è chi dice: ovviamente io voglio il mio, io me lo sono già preso, attenzione qui c'è del vandalismo, mezzo a me e mezzo al mio alter ego. Chissà che cosa avrà voluto dire. L'ho fatto già il Como l'anno scorso con la curva, 10 euro tutti in beneficenza. Il Como, ragazzi, sta dando grandi gioie, non soltanto per la scalata al successo, non soltanto per la canzone di Tommaso Paradiso. Se avete ascoltato la top 10 con me, Silvio Orvieto, sapete di cosa stiamo parlando. Ma ti pare che spendo soldi dopo 24 anni di abbonamento? Dovrebbero come minimo regalarmelo. C'ha ragione, comunque vale 91. Poi vediamo un po', dovrebbero regalarmelo dopo 38 anni di abbonamento. Beh, ragazzi, ma come dare torto? In effetti sarebbe un bel regalo per i tifosi e appunto per gli abbonati soprattutto. Voi cosa ne pensate? Intanto ancora Francia-Italia 1-1. Siamo arrivati quasi al recupero, vi teniamo aggiornati, voi restate con noi. Allora, ieri abbiamo iniziato a parlare di country e soprattutto della nuova cantante che ha sbancato un po' tutte le classifiche. Questo country che forse noi l'abbiamo conosciuto soprattutto grazie a Bobby Solo, ma anche sì, come forse dall'Italia lo abbiamo vissuto come un fenomeno lontano da noi. Però in effetti non che ci sia mai mancato, non abbiamo la Ella Langley come appunto abbiamo raccontato ieri. Lei sì che è la vera regina in questo momento con Choosing Texas di tutte le classifiche e del country in generale, ma appunto Bobby Solo in realtà ci ha regalato un sacco di pezzi country, noi non lo sapevamo. Ma anche Toto Cotugno, no? Con il suo Voglio andare a vivere in campagna, se non è country questo?

Allora, rimaniamo nel mood campagna. Country, cowboy, ovviamente. Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. È tutto connesso, sia la puntata di ieri che la puntata di oggi. Le Cowboy Fringants tornano con, giustamente, il mese di ottobre, tornano con il brano Octobre. Anche qui ho chiesto l'aiuto a casa al nostro Alexi, che ci sta sicuramente ascoltando, e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: E questo era il Canadian Content per quest'ora, ottobre, le Cowboy Fringants e la puntata è ancora qui, noi finiamo alle 18, potete seguirci anche dal nostro sito internet www.cfmb.ca e ovviamente ci potete portare ovunque voi siate. Dicevo, Francia-Italia si è conclusa 1-1 con il gol di Olise e Bastoni ovviamente per l'Italia. Comunque secondo me gli italiani saranno più o meno soddisfatti, è sempre meglio che terminare 1-0, possiamo dirlo. Comunque adesso devo tornare a casa, me la devo rivedere perché la stavo ascoltando ma non potevo condividerla con voi se non attraverso il risultato finale. Intanto vi posso dire che un po' di sole è uscito anche da queste parti, però oggi resta una giornata nuvolosa. Poi stamattina ho fatto due gocce per finta, ma mi spiegate qual era il senso? Cioè quella roba che piove ma per finta, anche ieri sera pioveva però non è che proprio servisse l'ombrello, meno male che avevo comunque l'impermeabile con me. Poi faceva caldo però poi un po' freschino verso la sera e poi soprattutto se andate nei ristoranti spesso c'è l'aria condizionata, quindi c'è questa escursione termica che come dire non è sempre piacevole, perché poi uno mangia freddino. Vabbè, comunque voi restate con noi perché abbiamo due canzoni che ci aspettano: Samurai J, Vito Salamanca con Flamenco Paranoia. Paola Turci, sai che un attimo, prima però un po' di pubblicità.
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Vigno Selianar vi aspetta al 5187 Jean Talon Est per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Selianar è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Selianar è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon Est, 514-728-6831.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini. Spagna, il governo del premier socialista Sanchez battuto in Parlamento su due decreti per l'emergenza abitativa. Sale l'ipotesi di elezioni anticipate. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
5: Si prenderà del tempo Pedro Sanchez fino al prossimo lunedì, quando il primo ministro spagnolo comunicherà le sue decisioni sul destino della legislatura, se chiedere o meno al re di sciogliere il Parlamento e portare il paese alle urne. La fine anticipata della legislatura, ipotesi caldeggiata anche all'interno del partito socialista di Sanchez, diventa una possibilità concreta dopo la sconfitta parlamentare subita dal governo socialista sui due decreti casa presentati per introdurre misure più eque nel mercato degli affitti dopo lo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid con un'invalidità al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. Il caso aveva scatenato proteste in tutto il paese, aveva indotto il governo ad agire, ma i decreti sono naufragati tra il voto contrario delle opposizioni, il Partito Popolare e la formazione di estrema destra Vox, cui si è aggiunto anche il no dei parlamentari del partito indipendentista catalano Uniti per la Catalogna, che fornisce appoggio esterno al governo Sanchez. L'esecutivo spagnolo poggia su un'alleanza tra il Partito Socialista e una coalizione di forze di sinistra, Sumar, tuttavia non dispone di una maggioranza nelle Cortes. Si regge grazie all'appoggio esterno delle forze indipendentiste catalane, basche, di altri partiti regionali e di un'altra formazione di sinistra, Podemos.
4: In Italia, Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri per il documento programmatico di bilancio e lo scostamento da 7 miliardi di euro. In precedenza la Premier Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria in videocollegamento del G7 sulla sicurezza energetica. I leader hanno concordato una risposta unitaria alla volatilità dei mercati. Anche la Presidente del Consiglio ha sostenuto l'azione coordinata sulle scorte petrolifere, mirate in particolare sul gasolio, e ha rilanciato la proposta di un dialogo strutturato tra il G7 e i paesi del Golfo, la corrispondente da Bruxelles.
6: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata, il diesel, che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare dove possibile la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi, gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export, e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industria. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
4: La cronaca: incidente sul lavoro in Veneto, un operaio di 27 anni è morto dopo essere rimasto gravemente ferito ieri in un'azienda di prodotti caseari. Il giovane era stato investito al volto da un getto di vapore ad altissima temperatura, fuoriuscito da una tubatura esplosa improvvisamente. La strage di Ustica del 1980, le indagini ripartono con una nuova inchiesta.
7: L'inchiesta sulla strage di Ustica dovrà continuare, e quanto ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Roma, che ha restituito gli atti alla Procura Capitolina, accogliendo quindi la richiesta dei pubblici ministeri per proseguire gli accertamenti su uno degli episodi più oscuri della storia italiana. L'aereo DC-9 della compagnia Itavia, partito da Bologna diretto a Palermo, che esplose in volo, causando la morte di 81 persone il 27 giugno 1980. Per decenni le responsabilità non sono mai state chiarite, sono state avanzate le ipotesi più disparate. La più accreditata vede una battaglia nei cieli del Tirreno tra jet francesi e un caccia libico che si era nascosto dietro la scia dell'aereo civile. La decisione del GIP arriva dopo la disponibilità proprio di Parigi a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage. Si tratta in particolare di due documenti del Ministero della Difesa francese, inviati a quello italiano nel 1986 e nel 1990, e di 9 file informatici che raccolgono 5 documenti dell'ambasciata francese a Roma, carte che non sarebbero state mai esaminate. Tuttavia, la stessa ambasciata francese ha reso noto di non essere a conoscenza di richieste di mutua assistenza giudiziaria in sospeso, schermaglie diplomatiche in attesa dell'attenta analisi dei magistrati su questi atti inediti. Giuseppe Lisi, GR1.
4: Calcio Nations League, in Italia in campo alle 20:45 contro la Francia allenata da Zidane, si giocherà allo Stade de France a Parigi. Radio Cronaca in diretta qui su Rai Radio 1. E per ora è tutto, ancora buon ascolto.
0: Francia-Italia termina 1-1. Intanto vi posso dire la quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,60, il dollaro americano è scambiato a 1,43.
8: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
9: Previsioni del tempo.
0: Giornata nuvolosa. Questo 2 ottobre, questo venerdì, un po' nuvoloso, un po' uscito il sole, ma resta così una giornata dal tempo.
10: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance. Per comprare o vendere una proprietà.
0: Tempo un po' incerto per questo venerdì 2 ottobre, massima di 16 gradi, minima di 9, ce la faremo, non vi preoccupate. Sabato 3 ottobre, giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 16, una minima di 7. Domenica invece attenzione, perché arriva un po' di pioggia con una massima di 17, una minima che sale leggermente, arriva a 13 gradi. Anche lunedì mi raccomando portate l'ombrello, perché ci sarà una giornata con passaggi nuvolosi, ma soprattutto con probabilità di rovesci. La massima ma resta a 13, la minima attenzione scende a più 4.
10: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance. Per comprare o vendere una proprietà immobiliare, professionalità al tuo servizio.
11: Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
0: Ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18. E che dire, insomma, questa nazionale italiana mi sembra che almeno i giornalisti siano abbastanza contenti al riguardo, quantomeno appunto non sono usciti diciamo sconfitti da questa partita. L'Italia pareggia 1-1 contro la Francia allo Stade de France, mostrando carattere e determinazione, e dopo il vantaggio francese su punizione di Olise, Bastoni segna il suo secondo gol consecutivo in maglia azzurra e firma il pareggio meritatissimo e soprattutto richiestissimo dai fan, secondo me. Decisive ovviamente le 5 parate di Donnarumma, che anche lui non si è fatto parlare dietro. L'Italia resta terza nel girone, adesso si attende lo scontro con la Turchia e qui ci si potrebbe giocare come dire le ultime sfide contro Francia e Belgio. Spostiamoci adesso invece in Canada. Il governo federale ha dichiarato il progetto dell'oleodotto Pacific Link di interesse nazionale. La decisione dovrebbe accelerare le autorizzazioni e ridurre alcuni ostacoli ambientali. Le reazioni delle comunità locali sono però divise. Alcune sostengono il progetto e prevedono una partecipazione delle prime nazioni di almeno il 10% nella proprietà, mentre altre lo contestano. Anche l'industria petrolifera accoglie favorevolmente l'iniziativa, sottolineando le possibili ricadute sull'occupazione. L'approvazione però deve attendere ed è attesa per l'anno prossimo, settembre 2027. Intanto ovviamente questa per noi, soprattutto in Quebec, è la coda della campagna elettorale, che entra nella sua fase finale. Oltre un quarto degli elettori ha già votato in anticipo. Questa cosa meravigliosa del voto anticipato credo che sia fantastica, perché fa sì che tutti vadano a votare, si tolgano tra virgolette no il pensiero, però uno lo può fare in anticipo, e credo che sia veramente molto utile ai fini anche di portare sempre più gente a votare. I principali partiti concentrano gli ultimi sforzi nelle circoscrizioni considerate più contese. Il leader del Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, punta sulla regione di Quebec, mentre la CAQ mette in guardia dalle conseguenze economiche di un'eventuale indipendenza. Il dibattito resta quindi uno dei temi centrali della campagna, ma in realtà ce ne sono diversi, adesso non stiamo qui a riassumerli. Avremo modo poi sicuramente di parlarne poi prossimamente, soprattutto prossima settimana, e quindi mi raccomando andate a votare. Noi iniziamo l'ora con una Laura Pausini piena d'energia, l'abbiamo vista peraltro in un'intervista alla RAI, dove fondamentalmente riceveva i messaggi di diversi cantanti, tra cui il messaggio della mitica Giorgia. Io credo che Giorgia sia un po' la Whitney Houston italiana, penso che in molti sarete d'accordo con me, e sicuramente ricevere un complimento da lei vale oro sicuramente, e Laura si è anche un po' commossa mentre riceveva i complimenti, questo videomessaggio di Giorgia mentre era ospite da Mara Venier, e a me piace tanto Laura Pausini, cioè la trovo veramente una persona genuina, nonostante sia un'icona nel mondo. Comunque resta sempre molto, molto umana, questa cosa mi piace moltissimo di lei, nonostante purtroppo ci sia sempre poi chi dica un po' delle cattiverie, mi verrebbe da dire, però insomma sta avendo veramente un grande successo e io credo davvero meritatissimo. E lei in realtà è uscita con un nuovo brano. Un brano in realtà di Lucio Dalla, ne parliamo magari in un altro momento, perché anche questa forse rientrerà tra le nostre novità, però lo sapete, Laura appunto sta interpretando e sta girando un po' con il suo nuovo album appunto di cover, se vogliamo, di grandi brani che ascoltava nella sua cameretta, tra questi immancabile ovviamente Raff con Tanta Energia, Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è, ma in realtà non siamo mai soli, ci siamo noi.

0: 271-0873 e da Vignes Saint Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146 e da Mosti Mondiale, salute!
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la Lumière. Bonanza la Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: arance 8 per 3 dollari, meloni canari 2,99, pomodori di serra 99 centesimi la libra, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossata 9,99 la libra.
2: Bonanza alla Lumière 6852 Jean Talon Est, dove fare la spesa è sempre un piacere.
4: Bonjour, ici Nicolas Plourde, votre candidat libéral dans Anjou, Louis Riel. J'ai à cœur vos intérêts et vos préoccupations. Je serai un député présent et à votre écoute. Pour faire entendre votre voix, allez voter le 5 octobre et ensemble, avec le Parti libéral, nous allons rassembler, réparer et bâtir le Québec. Donc, dans Anjou, Louis Riel, votez libéral, votez Nicolas Plourde. Grazie mille.
5: Autorizzato da Pascal Mongrain, agente ufficiale di Nicolas Plourde.
6: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Notte tempo Franco 126 e Giorgio poi in diretta in questo buon pomeriggio. Vi ricordo di seguirci anche sui nostri social, YouTube, ovviamente il sito internet. Parliamo di bistecche, di cose che ci appassionano. La Maremma conquista tutto e tutti. Lo sapete perché? Perché al barbecue evidentemente sono dei maestri. La sua filosofia è contro il semplice, quello che viene chiamato food porn, è contro questa icona di Instagram per cui tutti devono fare questi piatti appunto instagrammabili, orribili, lasciamo stare. Viva la sincerità e soprattutto la carne con l'osso. Questo lo dice lui, Matteo Andreucci, cuoco e patron dell'antico casale di Scanzano. Dove fanno il morellino di Scanzano? Se non vi è mai capitato, fate un salto da quelle parti, bevete il morellino e soprattutto fatevi fare una bella bistecchina da Matteo Andreucci. Insomma, cosa è successo? Intanto ha guadagnato il gradino più alto del podio a Pisa durante la settima edizione di The Golden Steak. Adesso serviva il titolo in inglese? Secondo me no, se lo chiamavamo in romano era ancora più accattivante, ma personale opinione. Insomma, è il campionato nazionale che decreta il vero re italiano della griglia ed è stato Matteo Andreucci. Qualcuno potrebbe dire, e vabbè, ma che ci vuole a fare la griglia? No, signori, mettiamoci una mano sulla coscienza e non sulla griglia, per carità, soprattutto se è accesa. No, bisogna saper fare anche questo, anche perché vi voglio vedere io a tagliare la carne e soprattutto a farla dello spessore giusto e delle diverse anche tipologie di cotture, anche se secondo me chi ama questo genere la preferisce comunque al sangue. Quindi onore al merito. E quindi tutto questo è avvenuto appunto tra braci ardenti. La Maremma ha, come dire, non solo sbaragliato la concorrenza, ma a quanto pare, e insomma, i maremmani ne sanno, quindi complimenti ad Andreucci. Lo vediamo mentre cucina, secondo me sono delle fiorentine peraltro molto molto belle. Poi a settembre faceva veramente caldo, quindi chapeau anche solo per l'impegno di stare davanti al fuoco. Per vincere bisogna entrare in sintonia con il fuoco, questa non la sapevo, avere con la brace una connessione profonda e rispettare in maniera assoluta la carne, secondo me due regole d'oro in generale. Comunque, come non essere d'accordo? Queste le prime parole a caldo di questo campione. Secondo le dichiarazioni, essere nato in una terra come la Maremma, dove la tradizione carnivora è un patrimonio secolare, mi ha sicuramente dato una marcia in più, ma di fronte a colleghi così preparati la sola provenienza non sarebbe bastata. Questo trofeo è il frutto di anni di fatica, studio continuo e dedizione sul campo. Alla faccia, questo però lo aggiungo io, di chi vede il mondo filtrato appunto attraverso i social e pensa che sia tutto facile. Ragazzi, se non ci sudate sopra, se non vi fate, come dire, un mazzo tanto, i risultati non arrivano. Quindi onore a chi appunto ha fatto di questa professione un mestiere con tanta sapienza e fatica, perché diciamocelo, tanta fatica. Quindi insomma, se state pensando a dove andare in Italia a mangiare, se siete appassionati del genere, ecco, sappiate che a Scanzano appunto c'è Matteo Andreucci che vi aspetta all'antico casale di Scanzano. Adesso mi è venuta voglia di prenotare, vabbè, staremo a vedere. Noemi Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Non andiamo in Maremma, però ve lo dico.

successi su CFMB 1280. Cesare Cremonini, lo avevamo già annunciato con il nuovo brano Paparazzi. Dietro lo sapete chi c'è? Davide Petrella, e cioè Tropico, quello che ha firmato brani come Due Vite, Cenere, Italo Disco, Sesso e Samba, Calypso, Vorrei Ma Non Posto, Logico e Poetica, sempre di Cremonini, sì, poi anche Pamplona, Bravi a Cadere, insomma veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Cesare torna peraltro con il suo sassofono, ragazzi, si era un po' stufato del pianoforte, no scherzo, però già tempo fa da Fiorello aveva sperimentato un po' e messo a frutto anche quest'altro strumento. Mi fa ridere che una delle prime case che lui aveva scelto, finita l'esperienza con i Luna Pop, trasformatosi effettivamente in Cesare Cremonini, era un appartamento in cui dentro c'era solo il piano, le priorità nella vita di un artista, ma mi sembra giusto, anzi molto molto coerente. Allora, stavolta arriviamo a un momento della vita di Cremonini, della vita artistica di Cremonini, in cui rilancia tutto sul rock, se vogliamo, e in qualche modo rivendica una sorta di indipendenza stilistica, insomma azzera le aspettative, va totalmente da un'altra parte rispetto a brani come Poetica, come Non Ho Più Te, anzi Ora Che Non Ho Più Te e tanti altri, che dà proprio una sferzata secondo me alla carriera, cambia, sperimenta e a noi piace tantissimo. Noi ce la andiamo ad ascoltare con Paparazzi, Cesare Cremonini.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fragole, due confezioni per $4. Petto di pollo dissossato, $6.49 la libra. Panettone Cello, 750 grammi, $9.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
3: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
4: Seguici online su cfmb.ca.

E qui ci starebbe bene la battuta di Checco Zalone: ma no, la cura a chiacchiere come Battiato. Ovviamente recuperate il film di Zalone se non l'avete ancora fatto. Adesso però vi devo dire anche il titolo. Credo che fosse quello con la canzone indimenticabile Angela. Adesso vi dico anche il titolo: Cado dalle nubi, del 2009. All'epoca mi fece tanto ridere, spero che a rivederlo oggi sia invecchiato bene. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Parliamo adesso di Daniel Bélanger, che, come dire, è stato lanciato come il disco, nel senso che il singolo principale dell'album che lo portò al successo è proprio Opium. Fu il successo che lanciò Bélanger alla radio, fu il terzo singolo in realtà che ha fatto poi ovviamente montare ancora di più le vendite. Siamo all'inizio degli anni 90, abbiamo delle influenze rock, folk, blues nordamericane e insomma e tanto altro. Noi non potevamo perdere l'occasione di riascoltarlo in onda. Opium, Daniel Bélanger.

0: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873. Vino.
1: Sono Marc Tanguy. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare: sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre, conto su di voi, andate a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguy. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
2: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguy.
3: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514-952-8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
4: Seguici online su cfmb.ca.

essere stati con noi. Grazie Sonia Benedetto, grazie a tutti voi. Non perdete l'appuntamento domenica con Alessandro Fortino. Noi ci salutiamo in musica e vi aspetto lunedì alle 15 con Vittoria Zorfini, Certe Notti, Luciano Ligabue, e un buon fine settimana. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanjh hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
3: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.